sai che una ferita si chiude e dentro non si vede. Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Radio Subasio.
1: Dici che torneremo a guardare il cielo, alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torneremo a parlare davvero, senza bisogno di una tastiera, e passeggiare per ore per strada, fino a nascondersi nella sera. E dici che accetteremo mai di invecchiare, cambiare per forza la prospettiva,

0: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
1: Cosa?
0: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
1: Ma arriva per le vacanze?
0: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
2: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
3: Radio Subasio.

0: Radio Subasio.
1: E per la barca che volate in cielo, che i bimbi ancora stavano a giocare, che gli avrei regalato il mare intero pur di vedermeli arrivare. Per il poeta che non può cantare, per l'operaio che ha perso il suo lavoro, per chi a 20 anni se ne sta a morire in un deserto come in un porcino, e per tutti i ragazzi e le ragazze che difendono un libro vero, così belli a gridare nelle piazze perché stanno uccidendoci il pensiero, per il bastardo che sta sempre al sole, per il vigliacco che nasconde il cuore,

0: chiamami sempre amore. Perché noi siamo amore.
1: Radio Subasio.

0: Ogni giorno scegli chi vuoi essere e come muoverti. Benzina, ibrido o elettrico? Con Ypsilon, tu hai la strada, tu hai la scelta. Nuova Lancia Ypsilon Turbo 100 benzina. Da 15.950 euro, oltre oneri finanziari, con permuta e finanziamento. Anticipo 4.268 euro, 35 rate da 99 euro, in rata finale residua 11.961 euro. TAN 7,99, TAEG 11,25. Offerta soggetta ad approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Info su lancia.it.
1: Radio Subasio.

0: lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai.
1: Suoni, emozioni e sogni. Radio Subasio.

0: elettrico, diesel o benzina. Con i nuovi incentivi statali non è più un dilemma. Approfitta dei vantaggi sull'intera gamma Fiat Professional. Ad esempio Doblò, con rottamazione da 4.900 euro, IVA e oneri esclusi. Per info su disponibilità fondi e applicabilità, verificare i siti delle autorità competenti. Affrettati, i fondi sono limitati. Ti aspettiamo in concessionaria e sul sito fiatprofessional.it per scoprire Doblò da 4.900 euro.
1: Riparte la super rottamazione Opel. A luglio Opel Corsa è tua da 13.750 euro in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro, TAN 7,99, TAEG 11,81, rata finale 9.704,88 euro. Salvo approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Riparti con Opel Corsa da 13.750 euro.
2: Radio Subasio. Subasio.

le dava lui. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia. Tu sarai la mia compagna, Maria. Una speranza e un

lunghi silenzi come sono lunghi gli anni. Parole dolci che si immagino. Questa sera vengo fuori, Maria, ti vengo a fare compagnia. E gli anni stan passando, tutti gli anni insieme. Ha già i capelli bianchi e non lo sa. Dice sempre, manca poco, Maria, vedrai.

Poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste.

questa un po' per chi sta patendo pene d'amore. Dai, storie che finiscono, storie che non partono, storie tutti i giorni. Era Luis Miguel. Invece no, questa era Samuele Bersani. Alle 5:06 sulla vostra Radio Subasio, buongiorno e bentrovati. Buon martedì 14 luglio da parte di Ignazio Failla per le prossime due ore insieme. Avete sentito il nome e il cognome? Ecco. Ma perché ieri c'è stata un po' di confusione, perché si fosse perso la puntata di inizio settimana, giustamente molti di voi dice chi è? Sicuramente non è vera, che tornerà settimana prossima, però si poteva creare un po' di così, insomma, di misunderstanding, e c'è stato, devo dire, che noi su quello siamo sempre super preparati e sul pezzo. Vi accompagno, come vi dicevo, per le prossime due ore, ovunque stiate andando, tipo Gianni che è già sul mezzo in direzione Livorno, e vi do il numero, ve lo do anche piano nel caso in cui foste novizi di quest'ora su Subasio: 348 075 80 60. Molto graditi i messaggi vocali, così è un po' come farsi coraggio, perché essere impastato solo io a quest'ora, no, insomma, anche no, mi piacerebbe condividere questa cosa con voi, va bene? Poi, se non volete, potete sempre scrivere, però che belli i messaggi vocali, suggerimento, che belli.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: che non c'è mai una fine.
1: E non c'è mai, mai, mai una fine. Sono in moda a cantarcela questa su Radio Subasio alle 5.17. Ammazza, scusate se lo dico in gergo, quanti siete stamattina, grazie. In questo 195esimo giorno dell'anno che stiamo vivendo insieme, oggi è San Camillo dell'Ellis. Per quanto riguarda il sole, basta attendere le 5.49 e il tramonto invece è previsto alle 20.44. Quindi se siete amanti del genere, mi raccomando, organizzatevi per andarlo a vedere da qualche parte. La colonna musicale, beh, la nostra, in questo caso

0: Carmelo Camionaro.
1: Quanto tempo?
0: Dopo una notte lavorativa, mo fra un'oretta si finisce e si va a dormire.
1: Bello.
0: Ciao Ignazio, buona giornata a tutti.
1: Buona giornata a te.
0: Radio Subasio.
1: Buongiorno, grazie. Chi altro c'è? Sentiamo primi.
2: Buongiorno Radio Subasio. Alen d'Acqua Sparta.
1: Ciao Alen.
2: C'è in viaggio il suo Re Smeraldo per andare a prendere i crocieristi a Civitavecchia e portarli in giro per la più bella città del mondo, Roma.
1: Sì.
2: Ciao ciao, buona mattinata a tutti.
1: Ma voi siete mai stati in crociera? Anzi, in crociera? Non so, l'avete mai. È una cosa che vi interessa, tipo? No, perché sono curioso, ne ho fatta una sola, poteva andare meglio, devo dire, per motivazioni diverse, però. No, così, per sapere se siete tra quelli che una volta provata la farebbero sempre, oppure se l'idea proprio non vi sfiora. E dove vorreste andare? Dai, potremmo cercare di capire questo. Al 348-075-8060 viaggiamo con la mente e non solo stamattina.
3: Le persone, sai, si distruggono. Guarda come poi si riducono.

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Le 5.32, ancora buongiorno e buon martedì da Radio Subasio. C'è un pezzo che è di Dolce Nera contro la freddezza emotiva digitale, no? Quindi contro il logorio della vita moderna, direi. Si chiama Epopea.

su Radio Subasio. Stamattina insieme a me e Ignazio stiamo parlando di crociere, perché è uscita fuori questa ricerca di 4 giorni fa che ci dice che noi italiani siamo pazzi per le crociere. Ben 7 su 10 sognano di salpare attratti dal miraggio di una vacanza che si presuppone possa essere zero stress, proprio perché la parola d'ordine in quel caso è proprio relax, e il Mediterraneo resta la meta preferita, però tra i giovani la voglia di Caraibi. 3480758060 con la vostra voce. Voi una crociera la fareste?

0: 7 su Radio Subasio. È importante se decidiamo di andare in crociera. Dice che si è messa a fare la gente di viaggio. No, però stamattina, visto che parlavamo di questo, qualcuno tra voi sta andando a prendere dei croceristi a Civitavecchia per portarli a Roma in gita e in giro anche. Allora mi è venuta innanzi questa ricerca che dice che praticamente 7 italiani su 10 vorrebbero partire per una crociera, vorrebbero fare l'esperienza, e che le cose più importanti che ci portano verso questo sono il fatto di identificare il viaggio in crociera come un viaggio rilassante, divertente, e che ci dà la possibilità di scoprire un'oasi protetta dove poter fare quello che vogliamo. Allora ho chiesto a voi se ne avete mai fatta una, se avete intenzione di farla. Sentiamo al 348 075 80 60. Grazie.
1: Buongiorno Ignazio. Buongiorno. Massimiliano da Anzio.
0: Ciao.
1: Io la crociera la farò il prossimo anno, mi è stata promessa come regalo per il viaggio di nozze. Sarà una crociera alle isole Baleari.
0: Bello.
1: E spero di divertirmi tanto, perché è un sogno che ho sempre avuto nel cassetto, salire su questi alberghi enormi e galleggianti.
0: E poi si mangia sempre. Questo ancora non l'avete detto, ma so che lo direte prima o poi. Francesco Renga. Un altro

0: minuto dopo le 6 è tempo di sentire il meteo di questo martedì su Radio Subasio.
1: Tempo, previsioni a Radio Subasio.
2: Una buona giornata da Stefania Andriola di Meteo.it a tutti gli ascoltatori di Radio Subasio. Sarà un'altra giornata di caldo intenso quella che ci attende, con un potente anticiclone che non molla la presa. Avremo prevalenza di sole al centro-sud e nelle isole, cielo più nuvoloso al nord, specialmente sulle zone alpine, e in questa mattinata saranno possibili rovesci e temporali sui rilievi. Temperature in aumento soprattutto al centro-sud e sulle isole, con caldo molto intenso in tutte le regioni e valori che in Sardegna potranno superare diffusamente i 40 gradi. Per questo aggiornamento è tutto, per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
3: Accademia del Volo ti apre le porte il 19 luglio per l'Open Day all'aeroporto di Perugia. Potrai visionare la scuola, vedere la flotta, simulare un volo e incontrare istruttori e studenti. Scopri come iniziare la tua carriera da pilota. Vai su accademiadelvolo.it.
4: Devi arredare il tuo giardino?
5: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
4: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
5: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica deghi,
4: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Deghi provare.
4: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: In vacanza porto tutto, o solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: È la costellazione del benzinaio.
10: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
11: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
12: Che fame!
13: Mac!
11: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
0: 6:04, buongiorno e bentrovati su Radio Subasio. Che voi vi siate svegliati nella vostra casa o in case altrui e non vi ricordate il perché? Tranquilli, noi siamo qua per tutti. Opus, Live is Life.

Tutti, Life is Live, Opus alle 6 e 8 minuti nella mattina delle crociere qui su Radio Subasio. Grazie. Ma possiamo, non c'è una musica per favore per parlare? Quando parliamo di crociere, cosa vi viene in mente? Se non quella canzone. Oh, no, e se no. Fatemi parlare per bene delle cose. Dunque, 7 italiani su 10, chi l'avrebbe mai detto, amano alla follia o sognano di fare una vacanza a zero stress, così la identificano, quella in crociera, giusto appunto. E cosa cerchiamo a bordo? Perché qual è il motivo per cui scegliamo? Allora, la ristorazione a quanto pare di alta qualità, le cabine super confortevoli, qualcuno parla proprio di appartamenti che ti porti in giro per il mare, e poi c'è la spa, l'intrattenimento, insomma un sacco di altre cose. Se anche voi avete questa voglia, ne parliamo al 348 075 80 60.

noi. Ma smetti di piangere, per due come noi. Salutami i tuoi. E sai, se ti guardassi con i

0: due come noi, Olly e Angelina Mango, insieme a Giuli su Radio Subasio alle 6:15. Buongiorno da Ignazio Failla, bentrovati. Stiamo parlando di crociere, delle vostre esperienze. Sentiamo 348 075 80 60. Chi c'è? Chi è che mi racconta qualcosa?
1: Giorno,
0: prego.
1: Alessandro, con il vero autista.
0: Ciao Alessandro.
1: Ho fatto la crociera, è bellissima. 2 settimane in Mediterraneo, 5 isole della Grecia, Turchia, Egitto, 20 giorni, bello, molto bello. La consiglio a tutti, no? 20 giorni, anche una settimana in Mediterraneo è bello, molto bello.
0: Molto bello, ok. Un entusiasta.
1: Buongiorno a tutti.
0: Grazie.
1: E buona giornata a tutti.
0: A te soprattutto. Se sarà svegliato nel frattempo, un po' sì.
2: Io sono Porto San Giorgio.
0: Ciao.
2: Riguardo le crociere, abbiamo intorno ai 60 anni, mio marito, e lui non la vuol fare perché si mangia sempre, lo rimanda quando saremo più anziani. Io invece ho tanto desiderio di farla.
0: E lascialo a casa e vai. Ma scusami. Uno c'ha desiderio, sta là che anziani ci andrà lui.
3: Oh, buongiorno il comandante, che Ignazio, ma certo io la crociera la farei e la farei solo con te.
0: Se...
3: Wow, ma

della vita, Eros Ramazzotti e Tina Turner su Radio Subasio. E tra le cose della vita succede anche che oggi è il compleanno di Tony. Auguri! Tanti, da parte di un sacco di persone, peraltro, eh. Vabbè, poi gli auguri di compleanno arriveranno alle 7:15, come al solito, insieme a Gianluca Giurato. Qui, cari miei, invece si parla di crociere. Mirko da Pisa dice: la sua prima è stata a Capo Nord, indimenticabile per cibo, animazione, comfort e paesaggi. Poi ne sono arrivate altre due nel Mediterraneo, altrettanto belle. Saluto anche Annalisa di Spoleto, che sta lavorando in ospedale, e la compagnia è quella musicale di Subasio e quella di Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla!
3: Scialla, scialla!
1: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
5: Ho fatto la scelta giusta.
4: Cioè?
5: Faccio pubblicità in TV.
4: Non ci credo.
5: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
4: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
5: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
4: Adesso?
5: Sì, adesso.
6: Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
7: Saremo io e te.
8: Per sempre sì mania, unisce tutti. Non perdere il nuovo CD di Salda Vinci Per sempre sì, con il brano trionfatore assoluto di Sanremo 2026. In edicola questa settimana con TV Sorrisi e Canzoni e Chi.
9: C'è chi per festeggiare i 40 anni va in giro per il mondo, magari su una crociera, visto che parliamo di questo. Chi invece festeggia i 40 anni di una canzone uscita nell'86 con una versione nuova insieme a Marracash e Gianna Nannini con America.

0: E Blondie dal 1980 nella mattina di martedì 14 luglio, sì, la presa della Bastiglia, ma anche la presa di coscienza del fatto che 7 italiani su 10 bramano fare una crociera, o se preferite una crociera. E allora ascoltiamoli questi italiani, prego.
1: Maricone, direzione Roma lavoro.
0: Ciao.
1: Allora, la mia prima crociera è stata nel Mediterraneo, ed è stata la crociera dove poi ho conosciuto mio marito.
0: Sì.
1: Per festeggiare il nostro primo anniversario di matrimonio abbiamo deciso di andare nel giro delle isole greche e Croazia. Adesso, dopo anni che stiamo insieme, una crociera ci ordi ai Caraibi, negli Emirati Arabi, e un domani la crociera giro nel mondo.
0: In quanti anni?
2: Giuseppe,
0: però?
2: Da Napoli.
0: Ciao.
2: Ho fatto due crociere, Mediterraneo orientale e Mediterraneo occidentale. Per una settimana fa una vita che non ti appartiene. Rilassante, insomma, perché il ritmo è elevato, però la consiglierei 100 volte su 100.
0: Ma è vero, comunque in tanti state scrivendo che sì, è bella, però che non è così rilassante, soprattutto se poi devi guardare e vedere tutte le destinazioni, no? Scendi ogni volta, poi risali con l'orario, e qualcuno hanno lamentato questa roba qua. Sul cibo però non si è lamentato nessuno, mi pare, poi non lo so.
3: Domenico Bassano Romano.
0: Ciao.
3: Io non la farei la crociera, con la fortuna che ho becco il Titanic e mi si affonda.
0: Mamma mia. Senti, Domè, facci sapere mai dovessi salire su una nave che non ne prendiamo un'altra, eh?

0: con la musica selezionata da Davide Berton. Noi mettiamo la musica, tu fai festa con noi. Sabato notte a mezzanotte.
1: Let them march again.

0: classici di Luciano Ligabue, c'è sicuramente Ho messo via dal 93 che abbiamo riascoltato qui su Radio Subasio, le 6:53 quasi, con Ignazio nella giornata delle crociere. Mettiamo il fiocchetto all'argomento di questa mattina, peraltro molto partecipato da parte vostra. Tutti avete, quasi tutti insomma, avete mostrato entusiasmo. Il 90% dei messaggi arrivati parlavano di sì, andiamo in crociera, sì, la voglio rifare. E poi c'è lui.
1: Buongiorno Radio Subasio, Renato da Fiumicino.
0: Buongiorno.
1: E crociera, niente, no, non piace proprio stare su quella nave,
0: no.
1: Scendere, andare al porto a visitare, andare a guardare un attimino, rimontare,
0: metti
1: ripartire,
0: gambe,
1: riandare, no,
0: metti le gambe, metti le gambe.
1: Calabria tutta la vita.
0: Ma che
1: io quando vado giù in Calabria mi giro tutti i posti, parte ionica, parte tirrenica,
0: però è un'altra vacanza,
1: lo spettacolo.
0: Niente,
1: galette,
0: non...
1: bellissimo,
0: non si ferma.
1: Mare, top del top, e mangiare eccezionale,
0: esatto.
1: Montagna, Sila, che te lo dico a fare?
0: Ma di quale proloco della Calabria fa parte lui, scusate? Evidentemente era uno spot per la regione, tra le più belle che abbiamo in Italia. Va bene, grazie per aver partecipato. E adesso Bring Your Love di Madonna e Sabrina Carpenter su Subasio.

0: Ma sono matta io.
1: Ma sì, sono matta io.
0: Ma sono matta.
1: Ma sicuramente sarà così. Dito nella piaga con Che fastidio a chiudere le due ore di questa mattina di martedì. Mamma mia, in quanti, grazie. Fatevi dire grazie per la partecipazione. E noi ci risentiamo domani dalle 5 alle 9. Adesso arriva Gianluca Giurato, ma prima le breaking news di TGCom 24. Un saluto a tutti, anche a chi va a lavorare adesso. Ciao.
2: Buongiorno da Este Roletto. I Pasdaran rivendicano attacchi missilistici e con droni contro il Bahrain, presi di mira diversi depositi di armi, un centro di comunicazioni satellitari e l'edificio residenziale delle forze statunitensi. Colpite due petroliere degli Emirati a Hormuz, un morto e otto feriti. Stiamo neutralizzando tutta la loro capacità offensiva e stiamo controllando lo stretto. Stiamo ripristinando il blocco, afferma invece Trump. Nuova pioggia di missili russi su Kiev dopo il summit dei volenterosi a Parigi. 10 paesi, tra cui l'Italia, nella coalizione antibalistica. Il presidente francese Macron annuncia: faremo esercitazioni vicino all'Ucraina. La terza ondata di calore entra nella sua fase più intensa, dai 4 bollini rossi di oggi ai 7 di domani, e entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. È SOS Acqua in Piemonte che chiede aiuto alla Valle d'Aosta e al Canton Ticino. L'ex fidanzatino di Aurora, la 13enne uccisa a Piacenza nel 2024, ora confessa. Nella prima udienza del processo d'appello a Bologna, videocollegato dal carcere minorile di Catanzaro, il ragazzo, all'epoca 15enne, ha ammesso di averla gettata dal balcone di casa. Il procedimento aggiornato al 10 settembre. Sparatoria con agenti dell'ICE nel Maine. Ucciso un colombiano di 26 anni, aveva il permesso di lavoro. Pochi giorni fa in Texas un messicano era stato colpito a morte da un federale dell'immigrazione. Stasera prima semifinale dei mondiali di calcio, in campo dalle 21 Francia-Spagna allo stadio AT&T di Dallas. Domani toccherà Inghilterra-Argentina. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Lungo il tratto urbano della 24 Roma-Teramo viene segnalato un incidente tra Castelmadama e Tivoli viaggiando verso la capitale. Lungo la 14 Adriatica prudenza per una perdita di carico tra Allaccio Ramo Casalecchio e Bologna Borgo Panigale. Sull'Autosole si registra una coda di 4 km tra Terre di Canossa Campegine e Reggio Emilia a causa dei cantieri. Sempre per lavori, lungo la statale 3B Tiberina è chiusa la corsia tra Ponte Valle Ceppi e statale 75 Centrale Umbra in direzione Viterbo Terni. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Canfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
5: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy. Meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
6: Chuck, motore, azione!
7: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World.
8: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
7: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Entro nello spazio.

adattatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più

0: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere.
1: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
2: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
1: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
3: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali. Hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Amore, è fatta! Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
6: Cosa?
5: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
6: Ma arriva per le vacanze?
5: Certo, è già qui! Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
7: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi e emissioni su citroen.it.
8: Ciao patatina!
9: Ciao patatina!
8: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
9: E cioè,
8: buona, ma non fritta.
9: Mamma!

Capolavoro della musica italiana, Il Pescatore. Senti qua gli applausi perché è live con appunto la PFM. C'era Fabrizio De André su Radio Subasio. Stavo pensando ai pescatori che dovrebbero essere già rientrati, no? A casa, a terra, diciamo, no? Perché dipende un po' anche dal tipo di peschereccio. La mattina presto, tra le 3 e le 6, la piccola pesca locale, forse il tardo pomeriggio, sera, per i pescherecci quelli più grandi. Ma correggetemi pure se sbaglio, perché insomma non sono molto ferrato. Però ecco, buongiorno ai pescatori con questa canzone e buongiorno a tutti. Ovviamente andiamo a pescare tante cose belle anche stamattina qui su Radio Subasio, non soltanto dal punto di vista musicale ma anche grazie a voi, grazie alla vostra interazione, perché anche oggi parleremo di tanti argomenti come facciamo tutte le mattine. Tra poco però a parlare saranno subito le stelle, perché la prima delle nostre rubriche, lo sapete, è quella dell'oroscopo. Arrivano Fabio Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo insieme. Questa è Costiera Amalfitana.

Ben ritrovati amici delle stelle, lasciatevi guidare anche oggi dai consigli dell'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762. Iniziamo con l'Ariete. Liberi o accasati, il Sole, la Luna e Mercurio in quarta casa ci invitano ad analizzare le nostre esigenze profonde in rapporto alle aspettative della famiglia. Accogliamo la piega intimistica odierna, è un'occasione per scendere dalla giostra e fermarci e ascoltarci. Toro, influssi positivi sia per l'amore sia per le amicizie. È importante accogliere i consigli di qualcuno che in passato ci ha saputo sostenere. Riflettiamo e scegliamo l'ambito che ci sembra prioritario per un'azione prudente e decisa favorita dalla Luna. Gemelli, in amore un segno convincente da parte di un compagno finora poco attento ai nostri bisogni. Emerge un sentimento rimasto a lungo nascosto. Una maggiore considerazione per le idee dei collaboratori favorisce un'intesa più solida ed efficace. Cancro, un tocco di buona sorte ci mette al riparo dagli imprevisti e ci regala qualche entrata in attesa. Gli amici ci dimostrano quanto tengono a noi. Perdonare e dimenticare è sempre la scelta migliore. Crogiolarsi in ricordi tormentosi non ha alcun senso. Leone, come ottenere l'attenzione di qualcuno che sembra, ma non lo è, indifferente al nostro fascino? Alla domanda risponde Nettuno, romanticismo e dolcezza. Una presenza più attiva e premurosa nella relazione scongiura gran parte dei contrasti e molti malumori. Vergine, la giornata non si limita a darci una mano nelle faccende domestiche, facendo filare tutto liscio, ma ci fa dono anche di un bel sorriso. Ottime notizie per quanto riguarda amici, vacanze e contatti. Oggi nelle spese non poniamo nessun limite. Bilancia, piccole noie o banali imprevisti non dovrebbero avere la forza di demotivarci, tanto più se abbiamo accanto una presenza affettuosa e allegra. È il momento di fare i conti con aspettative, desideri e intenzioni, possibilmente con la massima sincerità. Scorpione, illuminato da una felice intuizione, un progetto accantonato si ripropone in maniera diversa, lasciando ben sperare per la sua realizzazione. Con la persona amata siamo dolci come il miele, coroniamo la serata con un romantico invito a cena. Sagittario, abbiamo gli strumenti giusti per valutare con sano realismo le questioni che non vanno e per cercare, armati di santa pazienza, di trasformarle. A noi la scelta se favorire oppure ostacolare un cambiamento d'amore, decisione impegnativa ma necessaria. Capricorno, possiamo intervenire con successo in una situazione affettiva che sembra stagnante, purché non tradiamo la fiducia di chi ci ha appoggiato. Con un po' di tolleranza in più possiamo evitare che un malinteso sfoci in un vero e proprio battibecco. Acquario, questo martedì ci offre una buona opportunità per dare libero corso alla creatività. Per una volta sorvoliamo pure sugli aspetti pratici. Nella coppia riusciamo a soddisfare il bisogno impellente di comunicare, chiarire e focalizzare i problemi. Finiamo con i pesci. Aspetti fortunati sostengono la Luna in Cancro, aprendo le porte a qualsiasi trasformazione desiderata. Privilegiato l'amore che garantisce evoluzioni. Il Sole e Mercurio ci rendono espansivi. Canalizziamo entusiasmo e fantasia nell'espressione artistica. Che sia una giornata splendente per tutti gli ascoltatori. Trovate l'oroscopo anche su radiosubasio.it.

Emma su Radio Subasio. Alle 7:21 che temperature ci sono in giro per l'Italia? Facciamo il nostro giretto delle città. Partiamo da Roma, dove ci sono 25 gradi, ma 25 gradi in questo momento li abbiamo anche a Milano, anche a Napoli, anche a Torino, anche a Genova e anche a Venezia, tutti 25. 25 gradi in questo momento li abbiamo anche a Milano, anche a Napoli, anche a Torino, anche a Genova e anche a Venezia, tutti

messaggi, quelli di auguri per i vostri cari. Se c'è qualcuno che oggi appunto compie gli anni, fate gli auguri di buon compleanno, solo scritti mi raccomando in questo caso su Radio Subasio. Vi aspettiamo adesso con i vostri messaggi 348 075

E fino alla fine questa Magnolia denigrita su Radio Subasio. 7:29, prontissimi per gli auguri di buon compleanno che ci avete mandato al 348-0758-60. Mi raccomando, in questo caso sempre auguri scritti, perché non possiamo mandare messaggi vocali. Buongiorno, tanti auguri a me, sono 61, scrive Franco da Anzio. Te la canterei pure la canzoncina, Franco, tanti auguri anche da parte nostra. Salve, mi faresti gli auguri alla mia ragazza? Si chiama Milena da Castiglion Fiorentino. Tu non ti sei firmato, ma lei sicuramente capirà chi sei. Auguroni Milena. La mia signorina compie 14 anni, auguri Caterina dal tuo papà, auguri alla signorina appunto del papà. E poi c'è chi oggi non festeggia un compleanno, ma il 10° anno di matrimonio. Beh, cifratona, 10 anni non mi ricordo mai, che sono le nozze di carta? Ragazzi, scrivetemelo voi, non me lo ricordo. 10 anni unici e bellissimi che ci hanno regalato due principesse, Miriam e Melissa. Auguri a noi, al meglio che deve ancora venire, Salvatore e Caterina da Cardito. Auguroni ragazzi di cuore davvero, e grazie anche per le belle parole che mi avete scritto. Oggi tra l'altro è anche il compleanno di alcuni personaggi famosi, come tutti i giorni del resto. Oggi compie gli anni il grande Renato Pozzetto, che fa 86 anni, auguroni a lui. E poi anche a Matthew Fox, altro attore famosissimo soprattutto per Lost, che è arrivato pure lui a 60 anni. Chissà che cosa faranno questa sera loro, cosa faranno tutti i nostri amici appunto che compiono gli anni. Chissà, si festeggia ovviamente, però lo canta anche lei, Noemi su Radio Subasio.

0: per guardare il mondo da una nuova prospettiva. A volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arrivando!
1: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
2: 13.750 euro?
1: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 7.99, TAEG 11.81, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
3: Quel brivido che ti sale quando all'ultima ora il capo ti dice «Hai 10 minuti?» Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
4: AirZone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app AirZone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. AirZone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
5: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Yuhu! C'è nessuno?
10: Yeah! Uno c'è! Piacere, calciolone!
11: Acqua Lete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: Deghi arredare casa?
13: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
14: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
15: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
14: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
13: Deghi scegliere e poi deghi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
15: E te lo porto io!
14: Deghi provare!
12: Deghi fidarti!
15: Perché se non deghi, non ci credi!
12: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
15: Scialla, c'è Skoda!
12: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
12: Ah, e allora scialla!
16: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
12: Noi 1000!
16: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: poco parto.
1: Alibi, questa è la canzone di Tananai su Radio Subasio 739. Buongiorno da Gianluca Giurato. Che bella questa notizia che leggo su Saif, che apre santissimo il suo bar a Santa Margherita Ligure. Lui dice un luogo dove stare insieme e bere caffè a un euro, che di questi tempi devo dire non è male, no? Perché il caffè lo paghiamo anche 1,50 euro, quindi un euro per una tazzina effettivamente è un ottimo prezzo. Dopo Sanremo il cantante genovese ha trasformato, diciamo, il suo progetto proprio in un'idea concreta, effettivamente un nuovo spazio di aggregazione nel suo posto del cuore. Questa cosa ci piace veramente tanto.
2: Tu, figlio di un muratore, le

0: tre canzoni.
1: Tre canzoni.
0: Le tue preferite.
1: Una dopo l'altra.
0: Senza interruzioni. Prenotati allo 075 80 60.
1: 075 80 60.
0: E noi le suoneremo per te. Tutti i giorni alle 20. Tre per te su Radio Subasio.

La cura per me, grande canzone di Giorgia su Radio Subasio. Allora, oggi la cura potrebbe essere diversa per ognuno di noi, perché c'è magari chi si immerge in acqua fredda e si cura in questo modo, soprattutto dal caldo. C'è Isabella da Iesi che ci ha detto che fa caldissimo da quelle parti, e allora magari se non hai il condizionatore, mi auguro che tu ce l'abbia, ma se non ce l'hai, una cura in questo caso comunque la troverai. Antonia d'Arezzo, un bacione anche a te, grazie per il tuo messaggio. Saluto anche Margherita d'Ariccione, grazie per il bentornato, e grazie a tutti gli altri amici che si fanno sentire come sempre al 348 075 80 60, il numero per comunicare con noi di Radio Subasio. Troppo bella questa, la riascoltiamo volentieri, Siena Spyro, Material Lover.

0: Material Lover di Siena Spyro ci porta le breaking news di TGCom 24, mancano 2 minuti alle 8.
1: Buongiorno da Esther Roletto. Terza notte consecutiva di bombardamenti statunitensi sullo stretto di Hormuz. Lo stiamo controllando e stiamo ripristinando il blocco, afferma Trump, annunciando di aver inflitto un duro colpo all'Iran, che risponde colpendo 2 petroliere degli Emirati, 1 morto e 8 feriti, e con raid contro il Bahrain. Missili su depositi di armi e altre strutture militari americane, anche in Giordania. Attacchi incrociati tra Russia e Ucraina, Kiev sotto una pioggia di missili balistici, e proprio uno scudo protettivo comune è stato lanciato a Parigi durante il vertice dei volenterosi. Vi aderiscono 9 paesi europei, tra cui l'Italia. Il progetto punta a creare un'alternativa più economica ai Patriot. A Palermo, livello di preallerta della protezione civile regionale per rischio incendi e ondate di calore, valido sino alla mezzanotte di oggi. Emergenza idrica in Piemonte, che chiede aiuto a Valle d'Aosta e Canton Ticino. Scatta la limitazione dell'uso dell'acqua in un centinaio di comuni, soprattutto nell'Alessandrino. In corso dall'alba un'imponente operazione antimafia della DDA di Reggio Calabria nei confronti delle storiche cosche di 'Ndrangheta, anche dedita al narcotraffico. 80 i provvedimenti cautelari, di cui 73 in carcere. È salito a 4.561 morti il bilancio dei devastanti terremoti che hanno colpito il Venezuela lo scorso 24 giugno. Oltre 20.000 persone sono state trasferite in campi temporanei. La NASA ha rilevato uno spostamento della superficie terrestre sino a 60 centimetri lungo la faglia responsabile del sisma. È giorno di Francia-Spagna, prima semifinale dei mondiali di calcio. Si gioca a Dallas dalle 21. Domani l'altra attesa sfida, Inghilterra-Argentina. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
4: La situazione su strade e autostrade. Sulla statale 16 Adriatica il traffico è bloccato per un incidente a Mirabilandia, procedendo in direzione Padova. Sulla 1 Milano-Bologna, traffico congestionato con code tra Parma e Reggio Emilia in direzione Bologna. Alle porte di Milano, sull'autosole, incolonnamenti tra San Giuliano e la tangenziale ovest di Milano in direzione Bologna. Sulla A4 Venezia-Trieste ci sono code per traffico intenso tra Latisana e Sanstino di Livenza in direzione Venezia. Sulla tangenziale di Napoli, code tra la barriera di Napoli Est e Corso Malta verso Pozzuoli. Per il momento è tutto, vi raccomandiamo la massima prudenza.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
6: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
6: Oh, Contacta, adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort. De
10: Fonseca. Accademia del Volo ti apre le porte il 19 luglio per l'Open Day all'aeroporto di Perugia. Potrai visionare la scuola, vedere la flotta, simulare un volo e incontrare istruttori e studenti. Scopri come iniziare la tua carriera da pilota. Vai su accademiadelvolo.it.
11: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
12: Che fame!
13: Mac!
11: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
0: Eccoci qua, sono le 8 e 2 minuti, pronti per un'altra ora insieme, tutti in piedi su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato, vi accompagno fino alle 10. Arrivano gli Spandau Ballet, Through the Barricades.

0: Through the Barricades era il 1986, splendida canzone degli Spandau Ballet su Radio Subasio. E noi, visto che si parla di date, siamo pronti a vedere che è successo di importante proprio il 14 luglio nel corso della storia. Sì, proprio di storia parliamo, perché iniziamo parlando della Rivoluzione Francese, 1789. Questa data chiaramente viene subito alla memoria, no? Perché ci ricordiamo quando l'abbiamo studiata a scuola, con la caduta della Bastiglia a Parigi e la liberazione di 7 prigionieri che vi sono detenuti, a inizio proprio la Rivoluzione Francese. 1902, triste avvenimento che riguarda la Serenissima, che riguarda appunto la splendida città di Venezia. Nella giornata appunto del 14 luglio 1902, la fenditura nel campanile della Basilica di San Marco a Venezia, apertasi a causa di maldestri interventi sul paramento murario esterno, si estende fino a causarne il crollo. La sera stessa il Consiglio Comunale ne delibera la ricostruzione. Fortunatamente. 1964, prima abbiamo parlato di un anniversario di matrimonio di appunto una coppia di nostri ascoltatori, 10 anni, loro invece ne fanno 62 di anni di matrimonio. Sono Adriano Celentano e Claudia Mori, che si sono sposati proprio il 14 luglio del 1964 in gran segreto a Grosseto. Il matrimonio è stato celebrato, pensate, alle 3 di notte da padre Ugolino Vagnuzzi, nel tentativo di evitare giornalisti e fotografi. Volevano fare le cose insomma un po' con discrezione. Andiamo all'anno precedente a quello del matrimonio appunto di Celentano e Claudia Mori, 1963. Calimero esordisce in TV. Tutti se la prendono con me perché sono piccolo e nero. Questa è l'indimenticabile frase che accompagnava ogni spot di Carosello, che aveva per protagonista questo piccolo pulcino tutto nero e con un guscio d'uovo per cappello. Calimero è comparso appunto per la prima volta sullo schermo il 14 luglio del 1963 per reclamizzare un noto detersivo che alla fine concludeva dicendo: non è nero, è solo sporco. Vabbè, adesso al di là dei messaggi magari che non erano proprio tutti belli che venivano dati in quello spot, però Calimero era un personaggio tenerissimo, tenerissimo davvero, e è rimasto nella memoria di tanti di noi. A voi è rimasto qualche personaggio proprio legato esclusivamente alla pubblicità, è rimasto nel cuore qualcuno di questi personaggi? Ce ne sono stati tanti nel corso appunto della storia della televisione. Se ce n'è uno in particolare che ricordate, allora potete raccontarci il tutto con un messaggio. Vi aspettiamo come sempre a Radio Subasio, anche vocali se volete, 348 075 80 60.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di

0: potrei cantartele qui.
1: I tuoi particolari, ultimo su Radio Subasio. Adesso in particolare invece una canzone dovete indicarci, perché arriva il voice box. Come tutte le mattine c'è la possibilità di sentire una canzone, di richiederla con un messaggio vocale, di annunciarla direttamente voi, perché sentiremo appunto la vostra voce che lancia questa canzone qua. Allora ci mandate un vocale se volete adesso, dicendoci il vostro nome, da dove ci ascoltate, la canzone che vorreste sentire, e tra poco accontenteremo uno o una di voi, scopriremo il protagonista insieme al 348 075 8060. Ora è

0: Che fantastica storia è la vita. In effetti la vita a volte ci regala delle storie fantastiche, soprattutto quando sono legate alla pubblicità, con dei personaggi che restano veramente impressi nella memoria di tutti noi, diventano dei miti.
1: Buongiorno, sono Titti.
0: Ciao Titti.
1: A me è rimasto molto impresso la pubblicità del formaggino di Susanna, che faceva
0: fantastica,
1: che rimarrà impressa per sempre. Molto carina.
0: È vero, Susanna tutta panna, era lei, bellissima. Io mi ricordo che c'erano anche dei pupazzetti, forse delle figurine un po' morbide che si attaccavano al frigorifero, qualcosa del genere. Ecco, poi c'è Pasquale da Firenze che ricorda il mitico Ernesto Calindri tranquillamente seduto al centro di un incrocio a sorseggiare il suo amaro. Ma di personaggi ce ne sarebbero veramente tanti.

0: c'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Yeah, uno c'è!
4: Ma ho bevuto o c'è qualcuno?
3: Piacere, Calzolone!
4: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
3: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
5: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
6: Deghi arredare il tuo giardino?
7: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
6: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
7: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
6: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: Voice Box. La tua voce su Radio Subasio.
10: Ciao Radio Subasio, sono Daniela da Napoli. Mentre sto andando al lavoro mi piacerebbe tantissimo ascoltare Sal da Vinci.

0: Sì.
1: Per sempre sì, la canzone di Sal Da Vinci, Daniela da Napoli, ce l'ha richiesta al 348-075-8060. Abbiamo rivissuto questo grande momento, questa canzone che, come sapete, ha vinto il Festival di Sanremo, ha partecipato allo Eurovision Song Contest. Sal Da Vinci poi è un grande amico di Radio Subasio e lo incontriamo spesso, lo incontreremo ancora. Intanto grazie Daniela, grazie mille per la tua richiesta e grazie a tutti gli altri, anche oggi vi siete sbizzarriti con bei messaggi e belle canzoni che comunque potrete continuare a scegliere e a richiedere a Radio Subasio anche nei prossimi giorni, perché come sapete appunto il Voice Box torna tutte le mattine puntuale, sempre intorno alle 8:30.

0: Basio, 8:49, buongiorno da Gianluca Giurato. Stamattina stiamo parlando di personaggi legati alle pubblicità, soprattutto quelle del passato che ci sono rimasti nel cuore, e ce ne sono alcuni che effettivamente ricordiamo un po' tutti.
1: Quelli che mi ricordo con più affetto, con più simpatia,
0: sì,
1: sono Carmenzita, amore mio, chiudi il gas e vieni via,
0: sì,
1: reclame di una nota marca di caffè, e poi un'altra che era un antesignano dei tempi moderni, secondo me, io l'ho sempre chiamata la linea. Questa mano che disegnava questo personaggio brontolone,
0: sì,
1: che parlava senza dire parole,
0: faceva dei versi,
1: era uno spettacolo. Grazie alla Valdichiana.
0: Grazie, veramente ci hai sbloccato dei ricordi. Sì, credo che forse fosse di Bozzetto, ma potrei sbagliarmi. Bruno Bozzetto è il personaggio che tu indichi. Ecco, questo magari ce lo potranno dire altri ascoltatori che si ricordano meglio di me, appunto il nome precisamente dell'autore di questa fantastica, bellissima pubblicità. Beh, devo dire che insomma ne avete indicate veramente tante di pubblicità stamattina, e soprattutto di personaggi legati a questi spot. Per esempio, tanti ascoltatori, tra cui Luca da Benevento e Michela da Bologna, ricordano il tipo che andava in giro col pennello e il vigile che gli diceva: non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello. Pubblicità che poi credo sia andata in onda fino a pochissimi anni fa. Saluto altri amici come Marco dalla Liguria, che dice: ricordo Joe Condor, il pirata della Marena Salomone, il pirata Paciocco, il Caballero e Carmenzita. Sì, perché effettivamente di personaggi ce n'erano proprio tanti.
2: Buongiorno a tutti su Basio.
0: Ciao.
2: Io ricordo benissimo il mitico Mike sul monte, sempre più in alto, fantastico veramente.
0: Beh, Mike era fantastico sempre, poi questa pubblicità è veramente rimasta nella memoria di tutti. Saluto e ringrazio tra gli altri anche Maria Grazia da Terni, Antonella da Salerno, Paola da Badia Alpino, Roberto pure lei da Terni, e tanti altri che appunto ci hanno ricordato diversi personaggi legati al mondo delle pubblicità. Se anche voi ne avete qualcuno o qualcun altro che vi è rimasto nel cuore, potete indicarcelo, ricordarcelo con un messaggio anche vocale, se volete Radio Subasio. Il numero è sempre lo stesso, ve lo ricordo subito: 348 075 80 60.

0: Katy Perry su Radio Subasio ci porta le breaking news di TGCom 24. Sono quasi le 9.
1: Buongiorno da Esther Oletto. I Pasdaran rivendicano attacchi missilistici e con droni contro il Bahrain. Presi di mira diversi depositi di armi, un centro di comunicazioni satellitare, l'edificio residenziale delle forze statunitensi. Colpite due petroliere degli Emirati a Hormuz, un morto e 8 feriti. Stiamo neutralizzando tutta la loro capacità offensiva. Controlliamo lo stretto. Ripristiniamo il blocco, afferma Trump. Nuova pioggia di missili russi su Kiev dopo il summit dei volenterosi a Parigi. 9 paesi, tra cui l'Italia, nella coalizione antibalistica. Il presidente francese Macron annuncia: faremo esercitazioni vicino all'Ucraina. Attacco con droni nella russa Baschiria. In fiamme la raffineria Gazprom. Cyberattacchi russi, Unione Europea e Gran Bretagna convocano i diplomatici, annunciano sanzioni all'intelligence di Mosca. Obiettivo degli hacker, seminare il caos. 10 paesi coinvolti, non figura l'Italia. Maxi operazione contro l'andrangheta in Calabria, nel mirino i casati storici del Reggino, De Stefano, Tegano e Condello. 79 misure cautelari, di cui 73 in carcere, contestati a vario titolo: associazione mafiosa, narcotraffico, estorsioni, rapine. La terza ondata di calore entra nella sua fase più intensa, dai 4 bollini rossi di oggi ai 7 di domani. Previste temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. È SOS Acqua in Piemonte che chiede aiuto alla Valle d'Aosta e al Canton Ticino. In Sicilia preallerta per rischio incendi. Stasera prima semifinale dei mondiali di calcio, apre Francia-Spagna in campo dalle 21 a Dallas. Domani toccherà a Inghilterra-Argentina. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. L'anticiclone nordafricano resta protagonista almeno fino a domenica, mantenendo la terza ondata di calore della stagione, con caldo intenso e afoso. Solo temporali sulle Alpi, più diffusi al nord mercoledì. Oggi instabilità sulle Alpi centro-orientali, con rovesce temporali. Altrove prevarrà il sole. Temperature massime tra i 31 e i 39 gradi, con punte oltre i 40 in Sicilia e Sardegna. Venti deboli a regime di brezza, con raffiche durante i temporali. Per maggiori dettagli, la nostra app meteo.it.

0: l'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
5: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
6: Hai fame?
7: Sì.
6: Molta?
7: No.
6: Hai voglia di uno sfizio?
7: Sì.
6: Fritto?
7: No.
6: Croccante?
7: Sì.
6: Dici sempre sì e no?
7: Sì.
6: Sì e no Fiorentini?
7: Sì.
8: Ci vuole Fiorentini, le gallette e gli snackini.
9: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
10: Pronti alle 9.04 a vivere un'altra ora insieme, l'ultima di Tutti in Piedi su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. Dal 1977 arriva il Califfo, Franco Califano, tutto il resto è noi.

Agitare Coca-Cola, questa è la canzone di Tommaso Paradiso su Radio Subasio. Quelle poche volte che l'ho fatto anche involontariamente, quando l'ho aperta è successo di tutto veramente. Anche se vi casca la lattina e poi l'aprite, non ricordandovi che insomma l'avete agitata, sono guai, vi bagnate tutti. Allora, adesso invece noi ci divertiamo come sempre, perché giochiamo su Radio Subasio, giochiamo con una canzone che ci siamo divertiti anche stamattina a mostrificare, una canzone famosissima che ha fatto veramente il giro del mondo, perché questo è stato un album che ha venduto tanto, non soltanto in Italia, per questo cantautore che ha presentato questa canzone, quella che poi appunto ha dato il titolo al suo album più famoso, nel 1995 al Festival di Sanremo, e si è classificato al 6° posto nella sezione Nuove Proposte, brano che fa riferimento a questa fantomatica stazione che insomma dovrebbe portare poi attraverso questo treno il protagonista della canzone a ricongiungersi con la persona amata che non c'è più. Ecco, avete capito di quale canzone sto parlando, vero? Dovrebbe andare proprio lì, nell'aldilà, ecco, per raggiungere questa persona. Dai che, insomma, io credo non abbiate bisogno di altre indicazioni, però vi faccio sentire la clip mostrificata, quello sì. Poi, se avete capito di quale canzone si tratta, dateci la soluzione, come sempre, con un messaggio vocale, dite il vostro nome, da dove ci ascoltate, titolo e artista. Il più veloce verrà in diretta su Radio Subasio tra qualche minuto. Il numero per i vocali è il 348 075 8060. Sentiamo la clip. E allora

0: notturni.
1: Malika Ayan su Radio Subasio, animali notturni. Chissà se un animale notturno o diurno è il nostro Riccardo da Ravenna che abbiamo al telefono. Ciao Riccardo.
2: Buongiorno, ciao a tutti.
1: Allora, ti sento ciao. Animale diurno, perché sei bello pimpante alle 9:20. Tu sei la cosiddetta sì, lodola. È vero?
2: Abbastanza, sì.
1: Quindi la mattina ti svegli presto?
2: Quindi...
1: Ti svegli presto la mattina, Riccardo?
2: 6:30,
1: insomma un orario sicuramente abbastanza sì. mattiniero, dobbiamo dire, ecco. Ma perché ti svegli alle 6:30? Che lavoro fai?
2: Io sono un agente di commercio, quindi lavoro per il settore viteria, per un'azienda di Bologna. Non so se posso fare, no?
1: No, il nome non si può fare, non si può fare. Però ecco, sicuramente sei sempre in giro. Ecco, sei sempre in giro, ecco. Quindi ascolti, immagino, spesso in macchina Radio Subasio.
2: Assolutamente sì, mi fate tanta compagnia.
1: Siamo felici, siamo qua apposta, insomma, quindi veramente grazie a voi, anzi che la fate a noi la compagnia e ci testimoniate sempre il vostro affetto, la vostra fedeltà. Allora, adesso stai andando verso Bologna?
2: Sto andando verso Bologna in sede, in azienda.
1: Bene, bene, quindi si lavora. Sì,
2: giri da clienti e quindi mio lavoro.
1: Ecco, giustamente, giustamente. Poi invece le vacanze quando?
2: Le vacanze ad agosto.
1: Abbiamo
2: un po' il ritmo dei fornitori che chiudono in quel periodo.
1: Diciamo che sono obbligate le vacanze in quel mese là.
2: Sì, bravissimo.
1: Ma hai in programma qualcosa, Riccardo?
2: Io sono pugliese, ormai da 30 anni trasportato qui in Emilia Romagna.
1: E infatti hai preso l'accento emiliano, devo dire.
2: Quindi torno in Puglia, nella mia cara amata Puglia, a ritrovare i miei, insomma, con molto piacere.
1: Dove vai?
2: Di solito tra provincia di Foggia e provincia di Bari, Molfetta. Perché insomma i miei suoceri sono di Molfetta, i miei invece sono di provincia di Foggia e i miei bimbi non vedono l'ora di rivedere i nonni.
1: I nonni, paterni e materni, ma al mare poi dove andate? Sì.
2: Al mare un po' ovunque, anche in Salento, quindi
1: insomma, si fa un po' di Gargano, un po' di mare in provincia di Bari, insomma, visto che andate a Molfetta e poi Salerno. Sì. Bene. Poi insomma magari ti godi anche un po' il mare della Romagna, che alla fine è la tua terra adesso.
2: Assolutamente, è la mia terra, certo, ormai mi sento parte di questa provincia.
1: È la tua terra adesso.
2: Assolutamente, è la mia terra, certo, ormai mi sento parte di questa

0: Gianluca Grignani, davvero. Grazie Riccardo per aver giocato con noi. Buon lavoro e buone vacanze ad agosto. Ciao caro.
1: Grazie mille a voi e buone vacanze a tutti. Ciao.
2: Un viaggio ha senso solo senza

0: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
1: Che fame!
2: Mac!
0: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla!
4: Scialla, scialla!
3: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.
6: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
7: In vacanza porto tutto, solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici e nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Chuck, motore, azione!
9: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
10: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
11: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
12: E quella lassù?
11: È la costellazione del benzinaio.
13: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
14: Siamo nel 1976 in piena era disco quando il gruppo tedesco dei Boney M pubblica un singolo che fa letteralmente il giro del mondo. È questo, Daddy Cool.

0: La vita è, questa è la canzone di Neck su Radio Subasio. Buongiorno da Gianluca Giurato. La vita è anche costellata di personaggi immaginari che arrivano dalle pubblicità che ci sono rimasti letteralmente nel cuore.
1: Buongiorno, Paolo da Roma.
0: Ciao Paolo.
1: Ma la pubblicità più bella, Tom e Jerry.
0: Sì.
1: La pubblicità della Derica. Oh no, su Derica non si può.
0: Sai che non me la ricordavo questa, però Tom e Jerry, due personaggi mitici, li ho amati tanto.
2: E il din don derò. E la che l'aspettava,
0: e lì e la e la che l'aspettava,
2: e lì e la che l'aspettava, e lì e la che aspettava Miguel. Miguel su un B,
0: certo,
2: bellissima quella,
0: vero.
2: E poi anche Maria Rosa, Maria Rosa,
0: ma...
2: vola su con l'aquilone. Maria Rosa, Maria Rosa, vola su con l'aquilone.
0: Era il lievito?
2: Bei tempi, bei tempi,
0: vero.
2: Serena da Senigallia,
0: ciao cara, grazie per questi ricordi bellissimi. Devo anche ringraziare tanti amici che mi hanno ricordato che il personaggio La Linea fu creato dal fumettista Osvaldo Cavandoli nel 1969. Quindi ringrazio per esempio Romolo da Eboli, Graziano da Siena e tanti altri. C'è stata anche una prof che ci ha mandato un messaggio. Lei insegna matematica, ha detto che questo personaggio l'ha anche usato a scuola per spiegare le linee ai suoi studenti, che all'epoca hanno molto apprezzato. Alessia da Roma invece ricorda il famoso uomo della frutta, anche questo personaggio mitologico, direi. Vi ricordate quello che ha detto sì? E poi c'è Federica Dalla Dispoli che invece ricorda la pubblicità della pasta con la bambina che trova il gattino, tenerissima, indimenticabile anche la musica, è vero. Gaetano d'Ancona, Stefania da Viterbo, Davide da Roma, Francesca da Pomezia, Maurizio da Milano, tanti ci hanno ricordato i loro personaggi preferiti delle pubblicità e io ringrazio veramente tutti come sempre. Quindi

0: Elisa su Radio Subasio, anche se non trovi le parole, certe volte non le trovi perché certi tabù sono difficili, insomma, da
1: guarda,
0: spiegare.
1: Però buongiorno. Buongiorno. Intanto devo dire che c'è una controtendenza, ovvero, secondo un'inchiesta recente di un quotidiano italiano, il coming out, cioè l'atto di ammettere chi si è senza filtri, anche in un mondo dove le etichette cominciano a sparire, continua a rappresentare una rivoluzione, un po' in tutte le direzioni.
0: Ecco.
1: E allora, se vi chiedessi, cari amici, quali sono i vostri tabù? Quali sono quelle barriere mentali, spesso derivanti da visioni culturali, sociali o religiose, che vietano determinati comportamenti, parole o pensieri? Insomma, riuscite ad abbattere i vostri tabù o vi restate incastrati? E qual è l'ultimo tabù, attenzione, che sentite di aver superato?
0: Bella, bella. Allora, buongiorno Stefano Pozzovivo. Buongiorno. Questo sarà l'argomento che tu affronterai con i nostri ascoltatori.
1: Aspetta, tu hai tabù?
0: Forse ce li avevo più in passato. Guarda, piano piano li sto battendo tutti. Con la maturità.
1: Questo è vero, la maturità ti porta a una maggiore consapevolezza di chi sei e te ne infischi anche un
0: bravo,
1: po'.
0: Bravo, era quello che volevo dire. Perché poi più passano gli anni, più dice
1: noi
0: ma chi?
1: Ce ne infischiamo. Detto così, anche voi 348 075 8060 per parlarci, se ci sono, dei vostri tabù.
0: Grazie a Stefano Pozzovivo che ritroviamo tra pochissimo. Intanto c'è Mick su Radio Subasio, fabulous.

0: Ben trovati da Virginia Giacomin. La guerra tra Stati Uniti e Iran, nuova notte di attacchi e rappresaglie. Washington ha colpito obiettivi militari lungo le coste iraniane. Teheran ha colpito le installazioni statunitensi in Bahrain e due petroliere nello stretto di Hormuz. In serata entrerà in vigore il blocco navale americano dei porti e dei terminal petroliferi dell'Iran. A Parigi, al vertice dei volenterosi con Zelensky, è nato ieri lo scudo europeo antimissile. Macron ha detto: proteggiamo Kiev e costruiamo la difesa europea. Istigano alla guerra, la replica del Cremlino sulla nascita della coalizione di 9 paesi. Intanto l'Unione Europea ha aperto oggi il nuovo cluster, il numero 6, nei negoziati di adesione con l'Ucraina. Emergenza caldo. In Italia aumentano i bollini rossi dai 2 di ieri ai 4 di oggi. Domani saranno 7. Entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Nel Regno Unito caldo ed emergenza incendi. Era talmente consistente la quantità di ricina ingerita che era pressoché impossibile salvarle. È una delle conclusioni dell'autopsia su Antonella Di Jelsi, sulla figlia 15enne Sara Di Vita, decedute a Pietracatella, Campobasso, dopo un pranzo, nelle festività natalizie. Ancora da chiarire come abbiano ingerito il veleno. Blitz della DDA in Calabria contro l'Andrangheta, 79 arresti. 500 uomini della Polizia di Stato e dei Carabinieri hanno dato esecuzione a misure cautelari contro esponenti delle storiche cosche dei De Stefano, Tegano, Condello e altre articolazioni. Tra le accuse, traffico illecito di sostanza stupefacente, estorsione, detenzione illegale di armi e rapina. Il mondiale di calcio, dopo 2 giorni di pausa, si torna in campo per un posto in finale. La prima semifinale in programma è quella tutta europea tra Francia e Spagna. Si gioca a Dallas, inizio alle 21, ora italiana. Domani Inghilterra-Argentina. Queste le breaking news di TGcom 24.
1: Radio Subasio. Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
2: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
1: 13.750 euro?
2: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info, consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Devi arredare il tuo giardino?
5: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
4: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
5: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
6: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
4: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Devi provare.
4: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
7: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3,33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
8: No, dico, sei ancora qui, no,
9: sono
8: chiariamo
9: ancora qui.
8: Perché...
9: Io voglio salutare, scusa, perché un problema tecnico mi ha impedito di salutare i nostri ascoltatori.
8: Ma potevamo lasciarci senza un tuo saluto.
9: Scusa, no, mi sembra doveroso nei confronti degli amici che sono stati con me stamattina. Ciao da Gianluca Giurato, ci risentiamo prestissimo.
8: E noi invece cominciamo con gli America di Survival.

Come sembrano vicini gli anni Ottanta con le canzoni America Survival, una grande hit che è stata anche un caposaldo della loro produzione, resta un caposaldo della loro produzione. 6 minuti dopo le 10, ancora buongiorno da Stefano Pozzo, io insieme fino alle 13, tra tante canzoni, suoni, le emozioni e qualche sogno che come sempre troverete tra le pieghe delle nostre ore. E poi lo spunto di riflessione che oggi mi è particolarmente congeniale, perché chi mi conosce un po' sa che inoltrarmi in insidie tipo tabù è una delle mie passioni, al di là delle battute. Chi non ne ha? Chi almeno una volta non ha superato un proprio tabù, che poteva essere anche la paura di prendere un aereo, per esempio, e quindi staccare i piedi dal suolo? E appunto quello che voglio chiedervi oggi: se ci sono, quali sono i vostri tabù e quali sono quelle barriere mentali, spesso derivanti da visioni culturali, sociali, religiosi, che vietano certi comportamenti, certe parole, certi pensieri? Riuscite ad abbatterli o restate incastrati? Insomma, qual è l'ultimo tabù che sentite di aver superato? 348 075 80 60. Il primo buongiorno di oggi va a Agnese, che ci ascolta e ci saluta da Modena. Buongiorno a te, Agnese, e buon ascolto a tutti, anche con Francesco Gabbani.

La rondine Mango, una delle canzoni, una delle tante amate di Pino Mango, che ci ha lasciato un patrimonio di inestimabile valore con una voce incredibile che rimane un unicum nel panorama italiano. Questa mattina ci occupiamo di tabù, già i tabù. Secondo l'inchiesta giornalistica pubblicata di recente da un noto quotidiano, il coming out, l'atto di ammettere chi si è, senza filtri, anche in un mondo dove le etichette cominciano a sparire, continua a rappresentare una rivoluzione. E se il coming out gay o lesbico è ormai entrato nell'immaginario collettivo, le persone trans devono ancora spiegare, giustificare, difendere chi sono. Eppure, avere il coraggio di esistere in nome dell'amore è un modo per combattere i tabù. Già, i tabù. Quanti ce ne sono ancora? In tutte le culture, compresa la nostra. E se vi chiedessi quali sono i vostri tabù? Quali sono quelle barriere mentali, spesso derivanti da visioni culturali, sociali o religiose, che vietano determinati comportamenti, determinate parole o determinati pensieri? Riuscite ad abbatterli o siete incastrati in essi? E qual è l'ultimo tabù che sentite di aver superato? Ne parliamo questa mattina, come ogni giorno, al 348 075 8060. 1, 2.

0: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio al

0: foto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
1: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice qui c'è un problema. Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
2: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
3: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
4: Ho fatto la scelta giusta.
3: Cioè?
4: Faccio pubblicità in TV.
3: Non ci credo.
4: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
3: Quindi posso farlo anch'io?
4: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
3: Adesso?
4: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: Accademia del Volo ti apre le porte il 19 luglio per l'Open Day all'aeroporto di Perugia. Potrai visionare la scuola, vedere la flotta, simulare un volo e incontrare istruttori e studenti. Scopri come iniziare la tua carriera da pilota. Vai su accademiadelvolo.it.
8: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
9: Cosa?
8: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
9: Ma arriva per le vacanze?
8: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
10: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
11: Scritta insieme a Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, profuma di Brasile la proposta di Gaia. E non potrebbe essere diversamente. È Bossa Nostra.

Break it down again, Tears for Fears, smontalo di nuovo. Ancora buona mattina da Stefano Pozzovivo, insieme fino alle 13, tra tanti appuntamenti, ma ne abbiamo veramente tanti. E poi dalle 11 inizieremo a colloquiare sul tema del giorno, che a breve vi ricorderò. Intanto con ciao ciao, la rappresentante di lista.

so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone. Non so neanche se l'ascolterai, resterà soltanto un'altra fragile illusione. Se le parole fossero una musica potrei suonare ore ed ore, ancora ore, e dirti tutto ogni

Oggi sono io, Alex Britti. Beh, un po' più facile forse fare coming out rispetto a chi si è, l'atto di ammettere chi si è. Beh, è veramente una rivoluzione nel periodo storico in cui siamo, però piuttosto diffusa, perché c'è sempre più propensione a farlo. E se vi chiedessi quali sono i vostri tabù, quali sono quelle barriere mentali, culturali, religiose che vietano determinati comportamenti, parole, pensieri, riuscite ad abbatterli o restate incastrati in essi? Insomma, qual è l'ultimo tabù che sentite di aver davvero superato e abbattuto? 348 075 8060.

0: Io per lei, Pino Daniele, io per voi tutto, ma proprio tutto, anche l'informazione. Quella che torna è quella delle 11.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. I nostri attacchi li hanno riportati in larga misura all'età della pietra. Con queste parole, non nuove, Trump ha sostenuto che l'offensiva militare statunitense contro l'Iran abbia ridotto drasticamente le capacità militari di Teheran. In serata entrerà in vigore il blocco navale americano dei porti e dei terminal petroliferi dell'Iran. A Parigi, al vertice dei volenterosi con Zelensky, è nato lo scudo europeo antimissile. Macron ha detto: proteggiamo Kiev e costruiamo la difesa europea. Istigano alla guerra, la replica del Cremlino sulla nascita della coalizione di 9 paesi. Intanto l'Unione Europea ha aperto oggi il nuovo cluster, il numero 6, nei negoziati di adesione con l'Ucraina. Al via, nell'aula della Camera, l'esame della riforma della legge elettorale. I deputati di Montecitorio votano sui 200 emendamenti presentati. Restano alcuni nodi da sciogliere, con la maggioranza che in particolare è ancora divisa sulle preferenze. Su questo punto in disaccordo anche le opposizioni. Caldo record, aumentano le città da bollino rosso. Ieri erano 2, oggi sono 4, domani saranno 7. Entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Tra sabato e domenica si prevede una flessione, ma si teme l'arrivo di violenti nubifragi, specialmente sul nord-est e in generale sulla pianura padana. Troppo elevata la quantità di ricine ingerita per poterle salvare è una delle evidenze che emergono dall'autopsia su Antonella di Jelsi e sulla figlia quindicenne Sara Di Vita, decedute a Pietracatella, Campobasso, dopo un pranzo durante le festività natalizie. Ancora da chiarire come abbiano ingerito il veleno. I mondiali di calcio, dopo 2 giorni di pausa, si torna in campo per un posto in finale. Questa sera alle 21 a Dallas, fischio d'inizio per la prima semifinale tutta europea tra Francia e Spagna. Domani Inghilterra-Argentina. Queste break news di TGcom 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 10 si registrano code a causa di un incidente verificatosi tra Genova Peglia e il bivio per la 7 Milano-Genova. Sempre in Liguria, ma sulla 12, coda di 1 chilometro per un altro incidente tra Genova Nervi e Recco in direzione Rosignano. Sull'autostrade permane una coda di 1 chilometro per un incidente risolto tra il bivio A1 di Ramazzone Roma Nord e Ponzano Romano. Ci sono rallentamenti dovuti al traffico invece tra Calenzano e il bivio 1 variante. Traffico rallentato anche sulla 14 Adriatica tra Bologna Borgo Panigale e il bivio per la 1 Milano Napoli. Sempre per traffico, code a tratti sulla 4 tra nodo di Pero e Milano Est in direzione Trieste e sulla 56 tangenziale di Napoli tra Camaldoli e Capodimonte. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Canfisso 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
5: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia?
6: E per un giro in scooter al tramonto?
5: Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Saremo io e te.
8: Per sempre sì mania, unisce tutti. Non perdere il nuovo CD di Saldavinci Per sempre sì, con il brano trionfatore assoluto di Sanremo 2026. In edicola questa settimana con TV Sorrisi e Canzoni e Chi.
9: Yeah, uno c'è!
10: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
9: Piacere! Calciolone!
10: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
9: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
11: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
12: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. 2 al prezzo di 1 e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
13: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprili sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.
14: De Fonseca.

0: Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
1: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
2: Questa nuova ora insieme la cominciamo con i Pooh e un album Aloha che risale al 1984, ne faceva parte quello che poi è diventato uno dei tanti classici dei Pooh, La mia donna.

0: E lo di Tribale Radio Subasio. E oggi, a proposito di tribale, tribù, tabù, no, vabbè, non c'entra molto, però potrebbe entrarci. Già, ci troviamo in un periodo storico in cui, come testimonia anche l'inchiesta giornalistica pubblicata di recente da un noto quotidiano, il coming out, l'atto di ammettere chi si è senza filtri, anche in un mondo dove le etichette cominciano a sparire, continua a rappresentare una rivoluzione. Già, coming out, tabù. Tabù da abbattere. E è proprio quello che vi ho chiesto questa mattina. Quali sono i vostri tabù? Quali sono quelle barriere mentali che spesso derivano da visioni culturali, sociali, religiosi, che vietano certi comportamenti, certe parole, certi pensieri? Qual è, per esempio, l'ultimo tabù che voi sentite di aver superato? Potrebbe essere anche un'esperienza fisica, per esempio prendere l'aereo.
1: Sono Giancarlo da Salerno. Un tabù, anche se chiamarlo tabù è un po' esagerato, mia era la paura di andare sull'aereo, di prendere l'aereo. Poi è nato mio nipotino in Polonia, che fai, non ci vai? E ho preso l'aereo. Quindi l'ultimo tabù che ho superato è stato il 15 marzo, anzi il 13, che ho preso l'aereo, perché il 15 è nato il mio nipotino a Cracovia, e quindi, che poi si chiama come me, Giancarlo, e quindi ho superato il tabù dell'aereo grazie al mio nipotino. Un bacione a Giancarlo, ciao a tutti.
0: E viva i nipotini. E voi 348 075 8060.

0: Paolo Zucchero, Sugar Fornaciari, Radio Subasio. Oggi a parlare di tabù, quelli che pensate di avere e quali sono quelle barriere che spesso ci incastrano tra parole non dette, impedite, pensieri, visioni che ci impongono appunto di rispettarli, quei tabù. Voi riuscite ad abbatterli o restate incastrati? E qual è l'ultimo tabù che sentite di aver superato? Mi scrive Claudia: il tabù di cui oggi si parla poco è andare dallo psicologo. Io sono in terapia per ansia e attacchi di panico, eppure la gente, quando dici che sei in terapia, ti guarda come se fossi matta, oppure ti dice: ma ansia di che? Ma non ti manca niente, come se l'ansia fosse una cosa da tenere nascosta. Invece sai quanta gente soffre di ansia e si vergogna a dirlo? Io da quando vado in terapia sono rinata. Fa bene Claudia ad affermare e riaffermare l'idea che ci possa essere, appunto, possa diventare un tabù anche solo dichiarare di seguire un percorso di psicoterapia. Ma ci sono anche altre testimonianze in altre direzioni.
1: Sono una orgogliosissima mamma di un ragazzo trans e devo dire che il percorso fatto a fianco a lui, rigorosamente a fianco a lui per sostenerlo, mi ha tolto tanti di quei tabù che per anni ho avuto infilati in testa, un po' per l'educazione e un po' per la società, e di questo non smetterò mai di ringraziarlo. Purtroppo cresciamo in delle scatole ormai vecchissime e soltanto di fianco ai nostri ragazzi, con la loro apertura mentale, riusciamo a sciogliere tanti nodi e tanti ostacoli che sembrava fossero insormontabili, invece basta semplicemente la chiarezza e la libertà di essere. Marina.
0: La libertà di essere, dice e rivendica Marina. E voi avete superato un tabù o ce ne sono ancora di importanti che non riuscite ad abbattere? 348 075 8060.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.
4: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
5: devi andare su deghi.it.
6: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
7: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
4: E poi devi cucinare per 16.
6: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
5: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
6: Devi provare. Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
8: Se le tue lenti a contatto potessero parlare, che direbbero quando le togli?
9: Ehi, ma qui è sporco! Questa è acqua! Dove ci butti?
10: Vai in farmacia e chiedi sempre le soluzioni Contacta.
9: Oh, Contacta! Adoro!
10: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
11: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE0425. Leggere attentamente le avvertenze.
12: Ciao patatina!
13: Ciao patatina!
12: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
13: E cioè?
12: Buona, ma non fritta.
13: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
14: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
15: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
16: E quella lassù?
15: È la costellazione del benzinaio.
17: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
18: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
19: Che fame!
20: Mac!
18: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in app su mcdonalds.it.

una canzone d'amore 883, anche l'amore può diventare un tabù. Sì, tra le pieghe del sentimento ci sono alcuni aspetti che possono nel tempo diventare tabù. Beh, oggi vi ho chiesto di raccontarci quali sono i vostri tabù, quali sono quelle barriere che spesso derivano da visioni culturali, sociali, religiosi, che vietano determinati comportamenti, parole, pensieri. Siete riusciti ad abbatterli o ne rimanete imprigionati? E qual è l'ultimo tabù che sentite di aver superato? Ecco, qui entriamo molto nell'intimo delle persone, al punto che bastano solo le parole e non i vocali, e noi siamo qui per questo. E allora arriva Patrizia di Follonica. Il mio tabù: parlare di soldi. In casa mia, scrive, era più facile parlare di morte che di stipendio. Ancora oggi, se un'amica mi chiede quanto guadagno, cambio discorso e le offro un caffè. Incastrata? Sì, ma almeno offro io. Luca mi scrive: ludopatico. E ho avuto la forza e la fortuna di parlarne con mia moglie. E ora sto facendo una terapia di gruppo. Un consiglio a tutti i malati, perché è una malattia, tutti i malati ludopatici: non abbiate paura di parlarne con la persona più cara che avete. Mi sento di condividere questo consiglio, questo suggerimento, che è frutto di esperienza diretta. E poi c'è Danilo di Lucca, che ha un tabù particolare che ha superato. Il mio ultimo tabù superato era andare al ristorante da solo. Sembra una scemenza, scrive, ma per anni mi vergognavo, mi pareva di aver scritto sfigato in fronte. Ora ci vado con il libro e mi godo pure il dolce. Consigliatissimo. È vero, questo è un altro aspetto che nessuno considera, ma spesso chi si muove da solo per tanti motivi prova imbarazzo nel presentarsi in un posto dove si dovrebbe celebrare la convivialità da solo, ma anche da soli si può stare molto bene e forse gustare con sincerità i piatti e rilassarsi. Detto questo, voi che tabù avete? 348 075 8060.

0: La notte a risa, leggiadria vocale in questa canzone di qualche tempo fa. E oggi vi ho chiesto di raccontarci i vostri tabù, quali sono quelle barriere mentali che derivano da visioni anche culturali, sociali, religiose, che portano a determinati comportamenti, che vietano parole, pensieri. Vi ho chiesto se siete riusciti ad abbatterli o se ne siete ancora, insomma, siete ancora incastrati in quei tabù. Qual è poi l'ultimo tabù che sentite di aver superato? Ne sono arrivati tantissimi, amici miei, e anzi grazie per averceli confessati. Marco da Ascoli Piceno mi scrive: ho 52 anni e fino a 2 anni fa non avevo mai pianto davanti a nessuno. Gli uomini non piangono, diceva mio padre. Poi è nato mio nipote e ho ceduto in sala d'attesa davanti a tutti. Tabù superato, eppure con gli applausi delle infermiere. Rosanna da Ischia: vi dico quello dove resto incastrata, l'età. Ho tolto la data di nascita da tutti i social e quando me la chiedono rispondo quanti me ne dai? Lo so che è ridicolo, ma il tabù è più forte di me, portate pazienza. Ma non è l'unica situazione di questo tipo, insomma, ne conosco diversi che hanno questo tipo di tabù. Stefano si chiama come me, di Narni: parlare di salute mentale, ecco qui che torniamo all'argomento che già un altro ascoltatore ci aveva segnalato. Quando ho iniziato ad andare dallo psicologo lo dicevo solo a mia moglie, sottovoce, come fosse contrabbando. Adesso lo dico tranquillamente, qualcuno storce il naso, ma qualcun altro poi mi chiede il numero. Marisa da Viterbo: il tabù del silenzio in famiglia sulle cose importanti. Da noi si parlava tanto, ma non si diceva niente. Ho rotto io lo schema, ho detto a mia madre ti voglio bene a voce alta a 60 anni. Lei è rimasta zitta un attimo, poi ha detto pure io scema, meglio tardi che mai. Roberto da Roma: onestamente vi ascolto e ammiro chi supera i tabù, ma io i miei sono affezionato. Non parlo di politica a tavola, non conto i soldi in pubblico e non passo sotto le scale. Sarò incastrato, ma vivo sereno. Un abbraccio. E allora chiudo oggi, non potevo non scomodare un nome importante come quello di Sigmund Freud, che diceva che alla base del tabù c'è una corrente positiva di desiderio, perché non c'è bisogno di proibire ciò che nessuno desidera fare. Tempo di informazione. Quella che torna è quella delle 12.
1: Ben trovati da Virginia Giacomin. La guerra tra Stati Uniti e Iran, nuova notte di attacchi e rappresaglie. Washington ha colpito obiettivi militari lungo le coste iraniane. Teheran ha colpito le installazioni statunitensi in Bahrain e 2 petroliere nello stretto di Hormuz. In serata entrerà in vigore il blocco navale americano dei porti e dei terminal petroliferi dell'Iran. Cresce ancora il prezzo del petrolio, aumentano i prezzi dei carburanti. A Parigi, al vertice dei volenterosi con Zelensky, è nato lo scudo europeo antimissile. Macron dice: proteggiamo Kiev e costruiamo la difesa europea. Istigano alla guerra la replica del Cremlino sulla nascita della coalizione di 9 paesi. Intanto l'Unione Europea ha aperto oggi il nuovo cluster, il numero 6, nei negoziati di adesione con l'Ucraina. Caldo record, aumentano le città da bollino rosso. Oggi sono 4, domani saranno 7. Entro venerdì si prevedono temperature record di 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Dal fine settimana si teme l'arrivo di violenti nubifragi, specialmente nelle regioni settentrionali. Blitz della DDA in Calabria contro l'Andrangheta, 79 arresti. 500 uomini della Polizia di Stato e dei Carabinieri hanno dato esecuzione a misure cautelari contro esponenti delle storiche cosche dei De Stefano, Tegano, Condello e altre articolazioni. 10 anni fa l'attentato di Nizza, che costò la vita a 86 persone, Mattarella esprime sentimenti di partecipazione al dolore delle famiglie delle vittime e di quanti furono colpiti da quel barbaro atto di violenza, frutto di odio fondamentalista. Il capo dello Stato sottolinea: il terrorismo non conosce confini e ragioni. Al via le semifinali mondiali di calcio, si parte questa sera con Francia-Spagna, un match che per i Bleu cade in una data significativa, il 14 luglio, anniversario della presa della Bastiglia nel 1789. Fischio d'inizio alle 21 a Dallas, domani Inghilterra-Argentina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio. Una buona giornata da Martina Amdi di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. L'anticiclone nordafricano resterà sull'Italia fino al weekend, alimentando la terza ondata di calore della stagione, con caldo intenso e afa. Qualche temporale interesserà le Alpi e nella giornata di domani si estenderà a parte del nord. Nelle prossime ore tempo in prevalenza soleggiato, salvo rovesce temporali sulle Alpi centro-orientali. Temperature massime tra i 31 e i 39 gradi, con punte oltre i 40 gradi in Sicilia e Sardegna. Venti deboli a regime di brezza con raffiche durante i temporali. Per maggiori dettagli l'app meteo.it.
4: Radio Subasio.
5: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira.
6: Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy. Meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
7: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
8: E quella lassù?
7: È la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid e Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it.
10: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
0: La difficoltà di trovare sincerità, verità e onestà sarebbe superiore anche della difficoltà di trovare l'amore. È la tesi cantata in questo classico senza tempo da Billy Joel e Honesty.

tappeto di fragole Modà per i Modà. L'estate è frizzante e piena di sorprese in giro per l'Italia con le loro canzoni. Sono trascorsi 9 minuti dopo le ore 12, siamo entrati nell'ultima ora insieme in questo martedì numero 14 di luglio 2026. E adesso è un successo letteralmente da Il Parade, quello di Gianni Morandi e Alessandra Amoroso.

Un'emozione per sempre, Radio Suvasio. E dove se no, dove le trovate le canzoni più belle e anche i saluti più belli? I nostri, evidente, arrivano puntuali i saluti arretrati, che sono pretesti e belli buoni, come ormai sapete da tempo, per salutare chi ci ascolta e ce lo fa anche sapere. Come? Semplice, col 348 075 80 60. E allora i saluti sono per Katia, che ci ascolta e ci saluta da Ro, siamo in quel di Milano. Mimma, che ci ascolta e ci saluta da Mondolfo, siamo in provincia di Pesaro Urbino. E Pasquale, con la sua simpatia, ci saluta e ci ascolta da Napoli. Per tutti, Emma Fabri.

0: L'aroma del caffè. Un pensiero che ritorna. Un piacere che chiama. Caffè Motta. Ti voglio bere.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Deghi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Deghi aprire la pagina deghi.it.
4: Deghi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi deghi solo cliccare.
4: E non deghi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Deghi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
5: E deghi essere soddisfatto perché deghi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Deghi provare.
1: Deghi fidarti.
2: Perché se non deghi, non ci credi.
6: Saremo io e te. Per sempre sì mania, unisce tutti. Non perdere il nuovo CD di Sal Da Vinci Per sempre sì, con il brano trionfatore assoluto di Sanremo 2026. In edicola questa settimana con TV Sorrisi e Canzoni e Chi.
7: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
8: Che fame!
9: Mac!
7: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su McDonald's.it.
10: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
10: Ah, e allora scialla!
12: Scialla, scialla!
10: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
13: Hai mai assaggiato una burrata realizzata solo con latte pugliese, modellata a mano e premiata come migliore burrata del mondo? Assaggiala, è deliziosa. Burrata deliziosa, un sapore che ti Puglia.
14: Chuck, motore, azione!
15: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
16: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
15: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
17: L'uscita del nuovo singolo per i Gemelli Diversi si accompagna anche al nuovo tour che attraversa tutta l'Italia e non solo. Il duo composto da Tema e Strano celebra l'estate con la nuova Desiderio.

con quasi certezza che saranno in Italia nel 2027. Ovviamente c'è un grande fermento tra i fan, non solo italiani. Sono le 12:36, tra pochissimo sveglieremo anche il tema di cui si parlerà nella pausa pranzo, la prima ora che tradizionalmente apre il nostro pomeriggio. Intanto però c'è Vuoto a perdere, Noemi.

0: Già, buongiorno, come sta?
1: Già, buongiorno.
0: Bertone, buongiorno. Eccoci,
1: buongiorno,
0: allora,
1: Pozzo.
0: Oggi 14 luglio non c'è la presa della Bastiglia.
1: Che giorno è oggi?
0: Oggi 14 luglio,
1: martedì. Buongiorno.
0: Martedì. Buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Ma c'è invece un record da battere. Beh, insomma, tu sei stato in qualche modo protagonista di questo record messo su da ultimo in quel di Tor Vergata.
1: Sì.
0: Con un botto di jet,
1: 250.000 persone, 250.000 biglietti, è una cosa che è stata incredibile.
0: Il prossimo obiettivo sarà 300.000, perché 225 era il record di Vasco Rossi.
1: Sì.
0: 250 ultimo, chissà chi sarà a polverizzare questo nuovo record di assembramenti. Ma a proposito di record,
1: sì,
0: oggi si parla di record.
1: Oggi si parla di record. Andiamo sicuramente nella nostra vita quotidiana e quindi cerchiamo di capire quali sono i vostri piccoli record, piccoli o grandi record. Voi vi sentite aver battuto un record?
0: Attenti con i record, eh?
1: Sì. Pozzo, tu hai mai battuto un record?
0: Diversi.
1: Diversi. Vari.
0: Però anche quelli a cui pensi.
1: Sì, anche quelli.
0: Perché sono quelli a cui pensi. Io ti conosco, mascherine.
1: No, più che altro, sai, fanno le sfide.
0: In tempi remoti.
1: Fanno le sfide di quanta pasta riesci a mangiare.
0: Non mi piacciono.
1: Mi piacerebbe provare una cosa del genere, però. Sinceramente.
0: Insomma, puoi sempre provare, visto mai.
1: Sono curioso di sapere invece i nostri amici quali record hanno battuto nella loro vita al 348 075 80 60.

0: Terminacci, maledetto me, e i saluti tutti per voi. Noi ci troviamo domani a partire come sempre dalle 10. Vi lascio in ottima compagnia con Davide Bertoni, il nostro pomeriggio ormai alle porte, e prima ancora un nuovo aggiornamento con l'informazione, è quello delle 13. E amici miei, fate i bravi.
1: Una buona giornata da Mattia Venini. Terza notte consecutiva di raid statunitensi sull'Iran. Colpiti obiettivi militari in tutto il paese. Li abbiamo rispediti all'età della pietra, ha commentato Trump, che non ha escluso però la possibilità di un nuovo accordo. In risposta, Teheran ha attaccato due petroliere a Hormuz, un morto e 8 feriti, missili anche sul Bahrain. Nuovi passi avanti nel processo di adesione dell'Ucraina all'Unione Europea. Aperto il cluster 6, dedicato alle relazioni esterne. Thomas Byrne, ministro dell'Irlanda, che detiene la presidenza di turno del Consiglio dell'UE, ha definito la decisione un'importante pietra miliare. Kiev fa parte della famiglia europea. Festa nazionale in Francia, si celebra la presa della Bastiglia del 1789. A Parigi la tradizionale parata militare sugli Champs-Élysées, presenti in tribuna anche Mattarella e l'ucraino Zelensky. La ricorrenza coincide con il 10° anniversario dell'attentato islamista sulla Promenade des Anglais a Nizza, in cui persero la vita 86 persone. Operazione della DDA di Reggio Calabria contro la 'Ndrangheta, 79 persone arrestate, di cui 73 in carcere e 6 ai domiciliari. Colpite le cosche De Stefano, Tegano e Condello. Le indagini hanno fatto luce sui loro interessi economici, dal traffico di droga alle estorsioni ai danni di commercianti e imprenditori. Verso l'euro digitale, la BCE ha selezionato 36 tra banche e piattaforme di pagamento per il progetto pilota. 8 sono italiane. Daranno accesso a migliaia di dipendenti dell'Istituto di Francoforte e delle banche centrali nazionali a una versione beta. I primi test al via nella seconda metà del 2027. Calcio, a Napoli è il giorno di Max Allegri, presentato al Teatro San Carlo come nuovo allenatore dei partenopei. Abbiamo una rosa forte, sono fortunato a ereditare ancora una squadra di Conte, ha detto il tecnico. Mondiali, stasera la prima semifinale, la super sfida Francia-Spagna, fischio d'inizio alle 21 ore italiane a Dallas. Queste le breaking news di TGcom 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla 12 si registrano code a causa di un incidente verificatosi tra Genova Nervi e Recco in direzione Rosignano. Sull'autostrade verso Napoli permangono le code per un incidente già risolto tra Frosinone e Ceprano. Tra Fidenza e il bivio per la 15 Parma La Spezia si resta invece in coda per la presenza di materiali sulla carreggiata. Sulla statale 62 della Cisa, traffico rallentato a causa di un incidente all'incrocio Villa Franca Lunigiana in direzione Verona, statale 12 dell'Avetone A22. Per traffico intenso invece code a tratti lungo la 14 Adriatica tra Bologna San Lazzaro e raccordo A1 Bologna Casalecchio. Sempre per traffico, coda sulla 56 tangenziale di Napoli tra Capodichino e Corso Malta in direzione Pozzuoli. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Accademia del Volo ti apre le porte il 19 luglio per l'Open Day all'aeroporto di Perugia. Potrai visionare la scuola, vedere la flotta, simulare un volo e incontrare istruttori e studenti. Scopri come iniziare la tua carriera da pilota. Vai su accademiadelvolo.it.
6: Quel brivido che ti sale quando all'ultima ora il capo ti dice: hai 10 minuti? Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
7: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
8: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
9: E quella lassù?
8: è la costellazione del benzinaio.
9: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
10: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
11: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
12: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
11: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
12: 13.750 euro?
11: Sì, e in pronta consegna. Oltre a oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
13: Le 13 e 5 minuti in questo istante comincia la nostra pausa pranzo, quella del martedì. Ciao a tutti amici, buona estate da Davide Bertoni. Iniziamo con Claudio Baglioni, la collection è Avrai.

Da ascoltare tutta fino alla fine avrai la collection di Claudio Baglioni che ha aperto il nostro pomeriggio insieme, la nostra pausa pranzo, le 13.10. Ciao a tutti amici, buon martedì e buona estate da Davide Berton. Oggi, lo avete sentito anche insieme a Stefano Pozzovivo, oggi si parla di record, record da battere. Tutti hanno un record da battere e tutti hanno battuto in un modo o in un altro qualche piccolo record, no? Voi vi sentite di averne battuto qualcuno? Cioè, quelli che arrivavano prima e sono stati battuti da voi di 5 centimetri, poi come l'hanno presa? Parleremo di questo, partiremo dal mega concerto di Ultima Tor Vergata, anche lì si parla come sempre di record e cercheremo anche di capire invece nella nostra vita quotidiana quali sono i limiti che cerchiamo di battere ogni volta. Al 348 075 8060 subito Imagine Dragons.

Del Sud su Radio Subasio nella nostra pausa pranzo, pronti a infrangere ogni record e a parlare dei piccoli grandi risultati che abbiamo nel corso della nostra vita, ma per farlo partiamo da uno dei record di quest'anno. Si continua a parlare del mega concerto di Ultima Tor Vergata. Sì, c'eravamo anche noi, un evento che ha lanciato il prossimo tour negli stadi con 300.000 biglietti fatti fuori in appena 3 ore. E poi c'è stato il complimento che vale doppio, forse triplo, quello di Vasco Rossi. Ultimo ha superato il record di presenze di Modena Park del 2017, però Vasco sui social ha scritto complimenti a Ultimo e alla città di Roma, perché lo sappiamo tutti, i record alla fine sono fatti per essere battuti. Giriamo la domanda a voi, però guardiamo la vita di tutti i giorni, quella di cui si parla nel corso della pausa pranzo. Qual è il record che avete battuto nella vita di tutti i giorni? Che ne so, vi siete preparati in 5 minuti netti perché vi eravate ricordati all'ultimo di un appuntamento, oppure una colazione lampo per non perdere una lezione online, ad esempio, o un tragitto percorso in pochissimi minuti, tragitto che di solito richiede il doppio del tempo. Con il fiatone giusto raccontateci i vostri piccoli grandi record quotidiani. 348 075 8060.

complimenti di Vasco, numeri sempre più alti. Anna da Viterbo scrive: io sono riuscita a gestire il mio cattivo rapporto con il cibo e a rimettermi in forma. Sono passati mesi lunghissimi, ma alla fine oggi sono felice. Il prossimo record da mantenere è quello di mantenere il lavoro fatto. Vedi Anna, funziona così: alla fine hai infranto un record, ok, sei arrivata a un punto, adesso c'è il secondo, mantenere il lavoro che hai fatto. Sabrina da Ravenna: nell'84 eravamo 10.000 a sostenere la prova di dattilografia per coadiutore dattilografico giudiziario, e la soddisfazione quando mi telefonarono per anticiparmi che avevo vinto. Vedi, belle soddisfazioni. 348 075 8060, i vostri messaggi vocali o di testo con i vostri record.

0: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
1: Cosa?
0: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
1: Ma arriva per le vacanze?
0: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
2: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
3: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.
4: De Fonseca.
5: Deghi arredare casa?
6: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
7: Deghi pensare al bagno, ma anche

0: Come avere un angolo ufficio in casa?
1: Devi semplicemente andare su Deghi.it.
0: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
1: E te lo porto io!
0: Deghi provare!
3: Deghi fidarti!
1: Perché se non Deghi, non ci credi!
4: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
5: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole!
6: Oh, ancora con lo smartphone! È mezzanotte, dai!
7: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
5: Oh, Contacta! Adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Non voglio essere fritto!
10: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
11: E gli altri?
10: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
12: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
13: Mi manchi ma domani torno.
10: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: Dal 2002 Avril Lavigne, I'm with you su Radio Subasio nella nostra pausa pranzo, oggi da record, i vostri record, quelli che avete infranto e lo dite anche con una certa soddisfazione. Federica per esempio ci scrive: il mio record è continuare a sopportare mio marito dopo 30 anni, questo è un record, questo è da Guinness, dai.
1: Ciao Subasio, sono Francesco da Ceccano, il mio record è stato
0: quello
1: di scendere in campo contro il mio idolo calcistico Francesco Totti.
0: Ah, contro?
1: È stato sempre per me un sogno, sembrava una cosa irraggiungibile, anche se per una partita di beneficenza sono riuscito a coronare questo sogno.
0: Beh, vedi.
1: Per me è un record, sono superato.
0: È una bella soddisfazione, tra l'altro, oltre ad averlo fatto per un buon motivo. Samuel, record da mesi ormai riuscire a mantenere la calma quando sei alla guida dell'autobus. Samuel, autista di linea in giro per Firenze provincia. In effetti è una domanda che vi sono posto spesso. I corsi di yoga fatti da chi guida i mezzi pubblici. Invece il record, quello di Sabrina che ci scrive: eravamo in 10.000, ho superato un concorso, mi hanno telefonato, una grande soddisfazione. 348 075 8060, condividete insieme a noi i vostri piccoli o grandi record.

Antonacci, pazzo di lei su Radio Subasio, in chiusura della nostra pausa pranzo, quella del martedì, con i vostri record e le vostre esperienze al 348 075 80 60. Grazie a tutti amici per averli condivisi insieme a noi. Domani a partire dalle 13 una nuova pausa pranzo da vivere insieme.

0: Il mio giorno migliore, Giorgia ci porta all'informazione con le breaking news di TGCOM 24, un minuto alle 14.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Altissima tensione in Medio Oriente dopo la terza notte consecutiva di raid statunitensi sull'Iran. Trump minaccia di bombardare l'impianto nucleare di PKX Mountain. Teheran avverte: daremo una risposta devastante. Il prezzo da pagare saranno i soldati americani e i suoi partner regionali. Il Cremlino respinge le accuse di Unione Europea e Regno Unito sugli attacchi informatici. Non le accettiamo, contro di noi sempre insinuazioni infondate, ha affermato il portavoce Peskov. Bruxelles risponde invece al segretario di Stato americano Rubio: le minacce alla Corte Penale Internazionale sono inaccettabili. Verso l'euro digitale, la BCE ha selezionato 36 tra banche e piattaforme di pagamento per il progetto pilota. 8 sono italiane. I primi test al via nella seconda metà del 2027. I dipendenti dell'Istituto di Francoforte e delle banche centrali nazionali potranno usare una versione beta. Allarme demografico in Europa. La popolazione dell'UE ha raggiunto il suo picco. Entro il 2100 perderà 50 milioni di abitanti. È quanto emerge da un rapporto pubblicato dalla Commissione Europea, che ha messo in luce anche il progressivo aumento dell'età media. Entro il 2050 quasi un terzo dei residenti avrà più di 65 anni. Caldo record, in arrivo il picco. Oggi 4 città da bollino rosso, domani saranno 7, giovedì 15. Attesi 45 gradi nelle zone interne della Sardegna, temperature estreme, allarme incendi anche nel resto d'Europa. Mondiali di calcio, stasera Francia e Spagna si sfidano per un posto in finale. Sarà Mbappé contro Yamal e il remake della semifinale di Euro 2024, vinta dalle Furie Rosse. Fischio d'inizio alle 21 ore italiane a Dallas, domani Inghilterra-Argentina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico, in viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade lungo la A14 verso Ancona, un chilometro di coda tra il bivio dell'A14 A25 Torano Pescara e Pescara Nord per un incidente. Sulla A1 in direzione di Milano, traffico rallentato tra Calenzano e il bivio dell'autosole variante. Sulla raccordo della A1 Bettolle Perugia, code invece per un veicolo in fiamme allo svincolo di Petraia verso Perugia. Lungo la statale 62 della Cisa, incidente all'incrocio Villafranca in Lunigiana in direzione dell'incrocio Verona, strada statale 12 della Betone. Sulla A4 tratto urbano milanese, code per un incidente tra lo svincolo di Rho e l'allacciamento con la tangenziale ovest di Milano. Sulla stessa autostrada, ma sul tratto Venezia-Trieste, rallentamenti per traffico tra la Tisana e San Donà di Piave in direzione di Venezia. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico, realizzato in collaborazione con ANAS.
4: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
5: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
7: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
8: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
9: Che fame!
10: Mac!
8: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
0: Le 14 e 3 minuti, continua il nostro pomeriggio insieme. Buona estate a tutti amici da Davide Bertona. Archiviata la pausa pranzo, anche quella di oggi, pronti con una nuova collection. USA for Africa, We Are the World.

Annalisa, bellissima, su Radio Subasio, 14:11, continua il nostro martedì pomeriggio insieme. Buona estate, fatemi salutare intanto un po' di amici che si sono affacciati in questa ora insieme al 348-075-8060. Mirella all'ascolto, c'è anche Lucia da Grosseto, e poi Luigi che ci sta ascoltando in questo momento da Marigliano, e poi ancora Federica, un buon pomeriggio a te. Alessandra invece la sto passando in piscina, niente male direi come modo di trascorrere il martedì pomeriggio. C'è Fred

Meravigliosa la luna, Francesco Renga su Radio Subasio dal 2004. I saluti al volo che arrivano anche a Luigi che ci sta ascoltando in questo momento da Marigliano, e poi ancora Alessandra all'ascolto in questo momento dalla nostra app, quella di Radio Subasio. Vi invito sempre a scaricarla, ci potete ascoltare da qualunque parte. Adesso

0: quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice qui c'è un problema. Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
1: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
2: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Devi arredare il tuo giardino?
4: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
3: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
4: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
3: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
7: Ho fatto la scelta giusta.
6: Cioè?
7: Faccio pubblicità in TV.
6: Non ci credo.
7: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
6: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
7: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
6: Adesso?
7: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
8: Yeah, uno c'è!
9: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
8: Piacere, Calciolone!
9: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
8: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
10: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
11: Entro nello spazio, prima già perfetto, non lo percepisci ma senti che è corretto.
12: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
13: Installa ora un climatizzatore Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio, avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
12: Mitsubishi Elettrica, il piacere del clima ideale.
14: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
15: Scialla, c'è Skoda!
14: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
15: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
14: Ah, e allora scialla!
16: Scialla, scialla!
14: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
17: L'estate nelle grandi città, sì, bello, però vuoi mettere, trascorrere qualche mese o qualche settimana? Uno si accontenterebbe anche di andare in costiera amalfitana? Così cantano Rovazzi, Arisa e Nino D'Angelo.

La grande voce di Anastasia dal 2001, Paid My Dues, su Radio Subasio, nel nostro martedì pomeriggio insieme amici. Tra poco, più tardi invece, l'appuntamento con il jukebox, con le vostre canzoni preferite. Vi daremo tutti i riferimenti su come diventare protagonisti della prossima ora. Tra poco, subito, dei giornalisti, Maradona e Pelé.

Eppure sentire un senso di te, c'è anche Elisa su Radio Subasio. Tra poco, amici, dalle 15 un nuovo appuntamento con il Jukebox. Siamo pronti a mandare in onda la vostra voce, a farvi ascoltare le vostre canzoni preferite e anche a far arrivare le vostre dediche. Per diventare protagonisti, cosa bisogna fare? Bisogna inviare un messaggino vocale o di testo al 348 075 80 60. Fatelo già da adesso, fatelo subito. Messaggi vocali con nome, città e titolo del brano che volete ascoltare e condividere insieme a noi. Tra poco un nuovo appuntamento con il Jukebox di Radio Subasio.

0: Ritorna l'informazione con le breaking news di TGCOM 24, 2 minuti alle 15.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. Italia nella morsa della terza ondata di caldo estremo. In arrivo il picco. Oggi 4 città da bollino rosso. Domani saranno 7, giovedì 15. Attesi 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Una nube di polvere sahariana contribuirà a rendere torride anche le notti. L'Iran risponde alle minacce di Trump. Se gli Stati Uniti attaccheranno il sito nucleare di PKX Mountain, daremo una risposta devastante. Pagheranno il prezzo in soldati. Il presidente americano ribadisce la volontà di imporre un pedaggio a Hormuz. Vogliamo essere rimborsati perché stiamo proteggendo l'area. Brutale aggressione ai danni di un minore ad Altedo, nel Bolognese. Un ragazzino è stato attirato con una scusa in un parco pubblico, dove poi in 20 l'hanno circondato e pestato a sangue. La vittima è riuscita a scappare ed è finita in ospedale con gravi lesioni. Individuati e segnalati a piede libero gli aggressori, non chiaro il movente. Maxi operazione della DDA di Reggio Calabria stamattina contro l'Ndrangheta. 79 persone arrestate, di cui 73 in carcere e 6 ai domiciliari. Colpite le cosche De Stefano, Tegano e Condello. Le indagini hanno fatto luce sui loro interessi economici, dal traffico di droga alle estorsioni, ai danni di commercianti e imprenditori. La BCE ha selezionato 36 tra banche e piattaforme di pagamento per testare l'euro digitale. Di queste, 8 sono italiane. I primi test al via nella seconda metà del 2027. I dipendenti dell'Istituto di Francoforte e delle banche centrali nazionali potranno usare una versione beta. Calcio stamattina al Teatro San Carlo di Napoli, la presentazione di Max Allegri, nuovo allenatore dei partenopei. Abbiamo una rosa forte, sono fortunato a ereditare ancora una squadra di Conte, ha detto il tecnico. Mondiali, stasera la prima semifinale, la super sfida Francia-Spagna. Fischio d'inizio alle 21 ore italiane a Dallas. Queste le breaking news di TGCOM 24. Radio
2: Suvasio. Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro, fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.
3: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero dei tuoi occhiali?
4: Non vedo niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
5: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
4: Oh, Contacta, adoro!
5: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
6: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.
7: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto? Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
0: Le 15 e 2 minuti, martedì pomeriggio, comincia anche oggi il nostro appuntamento con i Jukebox su Radio Suvasio. Non vedevo l'ora di ascoltare le vostre richieste, i vostri messaggi, ascoltare la vostra voce in onda mentre richiedete, scegliete, dedicate le vostre canzoni preferite. Per diventare protagonisti, 348 075 8060, messaggi con il vostro nome, la città e il titolo del brano che volete ascoltare e condividere insieme a noi. Partiamo con una collection e scelta da Luigi da Marigliano. Per favore, vorrei ascoltare il brano di Michael Jackson. Iniziamo con Billie Jean.

Billie Jean, Michael Jackson, la collection che ha aperto il nostro appuntamento del jukebox di oggi con le vostre canzoni preferite, amici. 348 075 80 60. Buona estate a tutti da Davide Bertone, buona estate anche a Linda che ci sta ascoltando da Livorno in questo momento, e poi Patrizia da Monte Flavio, e ancora Claudia da Perugia, buon pomeriggio a te. La richiesta che arriva, e arrivano in soccorso di una loro collega, ci sono Maruska e Rosalba, vogliamo fare una dedica alla nostra collega Ornella, vorremmo dedicarle il brano dei Modà, Quel sorriso in volto.

0: Voice Box.
1: Voice Box.
0: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

0: mare il mio dolore.
1: Destinazione mare, c'è anche Tiziano Ferro su Radio Subasio. Amici, 348 075 80 60, i vostri messaggi vocali o di testo, naturalmente, per dedicare, ascoltare o richiedere una canzone. Fatemi salutare intanto Cinzia che ci sta ascoltando in questo momento, e poi ancora Claudio che è all'ascolto dalla nostra app. Lucia da Grosseto, vorrei sentire Crazy degli Aerosmith.

0: da Roma, in questo pomeriggio così afoso volevo dedicare a tutti quanti i miei amici, in particolar modo Federica e Paola, a cui voglio un mondo di bene e sono i miei migliori amici. Volevo dedicare Due vite di Marco Mengoni. Un abbraccio grande.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui, siamo i mostri e le fate. Voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade,

0: Voice Box. Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 80 60.
1: Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
3: Ho fatto la scelta giusta.
2: Cioè?
3: Faccio pubblicità in TV.
2: Non ci credo.
3: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
2: Ah, quindi posso farlo anch'io?
3: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
2: Adesso?
3: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
4: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
5: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
6: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
7: Deghi trovare il prezzo migliore?
5: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
8: Deghi scegliere, cliccare.
7: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Deghi provare.
7: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
10: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.
11: De Fonseca.
12: Buongiorno a tutti. La canzone It's My Life di John Bon Jovi vorrei dedicarla a mio

It's My Life, Bon Jovi su Radio Subasio. Siamo nella seconda parte del nostro appuntamento del Jukebox di oggi con le vostre canzoni preferite al 348-075-8060. Spazio ai vostri messaggi vocali. Se c'è una canzone che volete ascoltare o far arrivare a qualcuno, messaggini vocali con nome, città e titolo del brano e noi vi mandiamo in onda. Fatemi salutare invece chi è in alto, molto in alto in questo momento. Cinzia da Trento, mi trovo a 1100 metri di solitudine, fa molto caldo anche qui. Il brano scelto da lei è Grande Amore del Volo.

0: più.
1: Voice Box.
0: Voice Box.
1: Registra il tuo messaggio vocale tramite WhatsApp e inviacelo al 348 075 8060.

Radio Subasio, volevo dedicare Cercami di Renato Zero a Oksana. Sono Gaetano da Lecce, ti seguo sempre, grazie.

Renato Zero, Cercami. Abbiamo aperto così l'ultima parte del jukebox di oggi con le vostre canzoni preferite. Fatemi salutare anche Penelope che è all'ascolto e poi ancora Sara che ci sta ascoltando in questo momento. Antonino dalla nostra app invece ci ha richiesto il brano di Damiano David, Tyla e Nile Rodgers, Talk to Me.

0: Ma sono matta.
1: Dito nella piaga, che fastidio. Chiudiamo così il nostro appuntamento con il jukebox di oggi. Grazie a tutti amici per aver partecipato. Domani dalle 15 un nuovo jukebox da vivere insieme.

0: Adesso l'informazione con le breaking news di TGCOM 24, 2 minuti alle 16.
1: Un buon pomeriggio da Mattia Venini. La riforma della legge elettorale all'esame della Camera. Via libera di Lega e Forza Italia all'emendamento di Fratelli d'Italia sulle preferenze. Vannacci parla di inciucio, ma si allinea. Annulla la parità di genere, insorgono le opposizioni che chiedono il voto segreto. Meloni contraria. Incendio questa mattina nel centro di Bruxelles. In fiamme un complesso residenziale appena ristrutturato. I vigili del fuoco hanno rinvenuto diverse vittime in un ascensore, 6 persone risultano disperse. Il cardinale Matteo Zuppi ha visitato il centro di detenzione ucraino di Leopoli, dove si trovano i prigionieri di guerra russi. Il presidente della CEI ha portato ai detenuti le preghiere di Papa Leone per la fine della guerra e la sua vicinanza a chi soffre a causa del conflitto. Fissata per il 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni. Imputati sono 4007 egiziani accusati di aver sequestrato, torturato e ucciso il ricercatore italiano. Per loro il procuratore aggiunto di Roma ha chiesto un ergastolo e 3 condanne a 17 anni e mezzo. Caldo in aumento, il picco è previsto per giovedì quando le città da bollino rosso saranno 15, attesi 45 gradi nelle zone interne della Sardegna. Domani allarme a Bologna, Brescia, Firenze, Frosinone, Perugia, Roma e Torino. Oggi in arrivo anche la nube di polvere sahariana che contribuirà a rendere torride anche le notti. Mondiali di calcio, stasera Francia e Spagna si sfidano per un posto in finale. Sarà un remake della semifinale di Euro 2024, vinta dalle Furie Rosse. Tanti i duelli in campo, da Mbappé, Yamal a Olise, Rodri. Fischio d'inizio alle 21 ore italiane a Dallas. Domani Inghilterra, Argentina. Queste le breaking news di TGCOM 24.
2: Traffico. In viaggio con Radio Subasio.
3: La situazione sulle principali strade e autostrade: 2 incidenti causano code sulla A4 verso Torino, in colonnamenti tra Monza e Cormano. In direzione Trieste invece 3 km di coda tra Cormano e Sesto San Giovanni. Sulla stessa autostrada coda in uscita a Bergamo provenendo da Milano per un veicolo in avaria. Sulla A1 in direzione di Napoli traffico rallentato per un altro mezzo in panne tra Firenze Scandicci e Firenze Impruneta. Lungo la A10 verso Genova veicoli scortati tra Pra e Arenzano. Sulla statale 3 bis Tiberina segnalati invece materiali dispersi dopo l'incrocio Bosco in direzione dell'incrocio Ravenna. Infine lungo la tangenziale di Napoli verso la diramazione Capo di Chino traffico rallentato per lavori tra Vomero e zona ospedaliera. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
2: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu, solo con app. Offerta soggetta a condizioni, verificale in app o su mcdonalds.it.
7: Amore, è fatta, sono stata in Citroën e l'ho comprata.
5: Cosa?
7: Ma sì, Citroën C3 da €49 al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
5: Ma arriva per le vacanze?
7: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da €49 al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
8: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.
9: Accademia del Volo ti apre le porte il 19 luglio per l'Open Day all'aeroporto di Perugia. Potrai visionare la scuola, vedere la flotta, simulare un volo e incontrare istruttori e studenti. Scopri come iniziare la tua carriera da pilota. Vai su accademiadelvolo.it.
10: Saremo io e te.
11: Per sempre sì mania, unisce tutti. Non perdere il nuovo CD di Saldavinci Per sempre sì, con il brano trionfatore assoluto di Sanremo 2026. In edicola questa settimana con TV Sorrisi e Canzoni e Chi.
12: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
13: Ma
5: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
6: Scialla, c'è Skoda!
5: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
6: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
5: Ah, e allora scialla!
13: Scialla, scialla!
5: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
14: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
15: Non voglio essere fritto!
16: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
15: E gli altri?
16: Gli altri vadano a farsi friggere!
17: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
0: Le 16 e 4 minuti, continua il nostro martedì pomeriggio insieme. Eccola qua, si è sistemata, tutto bene. Bentornata. Katia Giuliani, ciao Katia.
18: Ciao Davide, buon pomeriggio a tutti voi. Buon'estate.
0: Pronti a giocare insieme, lo faremo tra poco.
18: Assolutamente sì, ma non vuoi partire con una bella collection?
0: Partiamo allora, con Europe. The Final Countdown.

0: The Final Countdown Europe su Radio Subasio, la collection che ha aperto questa ora di giochi.
1: Ebbene sì, siamo pronti a giocare, sì. E oggi vi facciamo giocare con un'intervista.
0: Vi
1: cioè
0: stupiremo.
1: Dovete indovinare il personaggio intervistato.
0: Esatto,
1: e
0: esatto.
1: Che personaggio, Davide?
0: Solo dalla voce, da quello che dice, sarà molto facile arrivare alla soluzione. Nel dubbio però, io un indizietto lo darei. Allora, possiamo dire che è una donna, ha iniziato come personaggio televisivo prima di affermarsi nel mondo della musica, ha partecipato tra l'altro a Sanremo.
1: Certo,
0: quindi nel 2020, se non ricordo male.
1: Poi possiamo anche dire che ha un cognome noto.
0: Noto.
1: Basta, no, direi... perché se dico in quale mondo poi si capisce subito.
0: Un
1: cognome noto. Noto.
0: Dai, se pensate di riconoscere, aver capito di chi si tratta, cos'è, vai in moto?
1: Non so come si fa, il rumore di un motore.
0: Più o meno, sì, una moto.
1: Vabbè,
0: così, diciamo.
1: No,
0: se pensate di aver capito di chi si tratta e volete venire a dircelo in onda, 348-075-8060, sentiamo la sua voce.
2: Ecco, io ogni volta che raggiungo un traguardo poi... faccio quella faccia lì tipo
3: ok adesso
2: e devo trovare sempre qualcosa di più grande perché purtroppo c'ho questa cosa che non mi accontento mai.

0: Lazza con Cenere su Radio Subasio ci porta nel momento delle prime risposte, quelle che arrivano così di getto,
1: esatto,
0: di impulso.
1: Risposte al nostro gioco, alla nostra domanda, sì. Cioè chi è l'intervistata misteriosa, questa donna che vi abbiamo fatto sentire poco fa, abbiamo anche dato degli indizi, un cognome anche noto.
0: Sì. Vero, quindi abbiamo detto che ha iniziato come personaggio televisivo prima di affermarsi nella musica, ha partecipato anche a Sanremo. Allora, sentiamo.
2: Ora di Subasio, Letizia da Roma. Non sono riuscita a sentirla bene perché sono in mezzo alla strada. Maria Chiara Giannetta, però non ne sono sicura. Ciao a tutti, Radio Subasio.
0: Ciao.
1: Il tuo dubbio era fondato, mi sentirei di dire. Cioè, non è. Possiamo dire che ha una grande... la grande autoironia, volevo dire.
0: Certo, ha un umorismo incredibile lei. Poi è un modo di fare tutto suo che però cattura, è magnetico, veramente. Allora, stiamo per sentire anche una seconda parte, una seconda clip che abbiamo confezionato per darvi la possibilità di darci la risposta corretta. Se pensate di riconoscerlo, insomma, 348-075-8060.
3: Io ho sempre bisogno di mettere un burro cacao. Non so per quale ragione ho sempre bisogno di avere qualcosa moisturized.

0: Con buona domenica su Radio Subasio, che è successo?
1: Niente,
0: tutto
1: okay? Il microfono
0: tutto
1: che
0: bene.
1: Ogni tanto mi
0: casca. No, è che ci stiamo facendo un attimo di spazio,
1: Facendo un attimo di spazio perché deve arrivare una persona.
0: Arriva il nostro amico Dario. Ciao Dario.
1: Ciao Dario.
2: Buonasera, ciao a tutti.
0: Ciao Dario, eccolo qua, ciao.
1: Come stai Dario? Ciao. Che si dice, che si fa a quest'ora del pomeriggio?
2: Ma appena staccato, però sudo.
0: Direi. Da dove ci ascolti, Dario?
2: Da Pomezia, vicino Roma.
0: Ok, perfetto. E poco, che fai?
2: Poco fuori Roma.
0: Sì, sulla Pontina.
2: Sì, esatto. Pontina, raccordo, sì. Eccetera, eccetera.
1: Ma dove sei esattamente in questo momento?
2: In questo momento parcheggiato.
1: Vedi. Nella tua auto? No.
2: Verso casa mi sono fermato.
1: Ok. Che lavoro fai, Dario?
2: Lavoro come diciamo corriere per cliniche private di Roma.
0: Ok,
2: insomma.
0: Perfetto. Quindi fai delle consegne in giro per Roma, non ti fermi un attimo,
2: sì,
0: mi pare di capire.
2: Sì, cliniche private. Sì,
0: ok,
2: sì.
0: Perfetto. Senti, Dario, noi abbiamo ascoltato la voce, abbiamo dato anche degli indizi per farvi arrivare alla soluzione. E il personaggio misterioso, chi è?
1: Chi sarà? Mai.
2: Secondo me la fantastica Elettra Lamborghini.
0: Elettra Lamborghini,
1: Dario.
0: Giusto.
2: È lei.
0: È proprio lei. Senti Dario, le tue vacanze invece sono già state fatte o è una cosa di cui si parlerà tra un paio di settimane?
2: Sì, esatto, fra diciamo il 1° agosto in poi.
1: Vabbè, ci sei, dai.
2: 2 di agosto.
1: Ci siamo, tieni duro, stringi denti.
2: Sì, piano piano ci siamo.
1: Dove vai di bello?
2: Andrò qualche giorno a Sofia.
0: Sì.
2: E poi nelle Marche, successivamente nelle Marche che ci sono tutte sagre, insomma.
0: Ma vedi?
1: Le sagre.
0: Dario è il compagno di vacanze perfetto, però andare in sagre.
2: Sicuramente sì.
0: Senti Dario, chi salutiamo prima di andare?
2: Guarda, salutiamo la mia fidanzata Silvia.
0: Ok.
2: Con la quale andrò in vacanza, insomma.
0: Vai in vacanza.
2: Più nelle Marche.
0: Dario, noi
1: ciao
0: a questo
1: Silvia,
0: punto sì, la salutiamo tanto anche noi. E cara Silvia, stai per sentire Dario mentre canta il jingle di Radio Subasio. Sei pronto?
2: Vado.
0: Vai.
2: Radio Subasio.
0: Ciao Dario, buona estate.
1: Ciao Dario.
2: Ciao a tutti, grazie, ciao.

0: Bam bam, bambina. Radio Subasio.
1: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
2: Ansia da partenza? Lasciala a casa. Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
1: 13.750 euro?
2: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Solo fino al 31 luglio. Info, consumi ed emissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
3: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
4: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
5: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
6: Deghi arredare il tuo giardino?
5: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
6: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino:
5: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
7: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
5: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
6: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
5: Deghi provare,
6: deghi fidarti, perché se non deghi non ci credi.

0: Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it.
1: Mitsubishi Electric, il piacere del clima ideale.
2: Mi manchi ma domani torno.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.

0: The Cranberries con Dreams su Radio Subasio. Katia, ce l'abbiamo oggi?
1: Madonna, io le faccio un monumento a lei. Cioè, nel senso, vorrei che mi insegnasse qualcosina.
0: Sì, il fenomeno del giorno arriva dalla Sud Corea, una giovane donna di 24 anni che ha fatto parlare di sé sui social media coreani dopo che è riuscita a risparmiare 76.000 euro in 4 anni.
1: Sì, ma in che modo?
0: Essendo estremamente parsimoniosa.
1: Insomma,
0: allora,
1: è tanto.
0: È partita da un presupposto. Risparmio sul cibo.
1: Che quindi, fin qui, messa così, ci può anche stare. Il problema è che un conto è il risparmio, un conto è...
0: È riuscita a spendere solo 6,60 euro al mese... Avevo capito al giorno.
1: Al mese. Cioè, già al giorno diciamo che era un po'.
0: No, infatti, 6,60 al giorno. Abbiamo fatto anche i conti e abbiamo detto: vabbè, due scatolette. Comunque con 6 euro ci stai dentro. No, 6,60 euro.
1: Al mese ci sarà un errore sulla.
0: Al mese, grazie, però, a un sistema di sconti e coupon.
1: Sì, vabbè.
0: Sì. Beh, così dice. Inoltre, non usa i mezzi pubblici e beve solo acqua del sindaco.
1: Capito? Ma voglio dire: cioè,
0: che comunque.
1: È come dire, mi costruisco un futuro, però il presente non lo vivo. Vabbè, perché insomma, poi per 6,60 euro hai detto?
0: Sì.
1: Io entro al supermercato, dico ciao.
0: Quelli sono 6,60 euro, capito? Funziona così. Però vedi, alla fine ha detto: io prendo 4 anni, non vivo, ma poi vuoi
1: poi?
0: Ma poi
1: dopo me che ci fai con quei soldi?
0: Dovremmo chiederglielo.

nemmeno questa sera. La sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: però ti voglio bene. Ed è stata tutta
1: via. Valore da nostalgia c'è anche Olly su Radio Subasio. Nelle prossime ore si parlerà con Katia di...
2: Si parlerà di lavoro.
1: Per e dire, di... si parlerà di Katia con... Invece sì, si parlerà con Katia di...
2: Si parlerà di lavoro e di dimissioni. Perché a quanto pare sempre più persone ad un certo punto decidono di abbandonare il proprio lavoro. Un po' perché lo stress, un po' perché l'insoddisfazione, un po' perché la voglia di cambiare.
1: Certo.
2: E a quanto pare i numeri ci raccontano che sempre più persone decidono di darci un taglio. Quindi cercheremo di capire se anche voi avete avuto questa esperienza, avete lasciato un lavoro per vostra scelta
1: e per dedicarvi magari a un vostro progetto, una cosa che stavate realizzando da tempo e che alla fine il lavoro può essere il lavoro del momento, non il lavoro della vita. E a questo punto condividete le vostre esperienze, fatelo con Katia al 348 075 8060.

0: che sta sotto di te.
1: Chiudiamo con Tananai e Veleno il nostro appuntamento di oggi. Katia, noi ci vediamo domani.
2: Domani, certo, domani. Come sempre.
1: Domani adesso l'informazione con le breaking news di TGCom 24, un minuto alle 17. Ciao.
2: Ciao Davide.
3: Buon pomeriggio da Federica Deboni. Almeno due persone sono state ritrovate senza vita in un ascensore della Torre Oxy a Bruxelles, dove è divampato un incendio. Lo rivelano i media locali. Ci sarebbero altri quattro dispersi. Il complesso residenziale del centro della città aveva subito una ristrutturazione recentemente conclusa. Le fiamme si sono propagate in tre vani ascensori ed un montacarichi è precipitato. Al largo dell'Oman è stata attaccata una petroliera chimica del gruppo norvegese Stolt-Nielsen. L'equipaggio è rimasto illeso. L'esplosione sarebbe stata provocata da un dispositivo esterno non ancora identificato e avrebbe causato un incendio nella sala macchine. A Parigi oggi negoziati tra il presidente francese Macron e l'omologo ucraino Zelensky, firmato un importante accordo nel settore della difesa. L'Ucraina riceverà licenze per la produzione di armamenti molto importanti, coinvolta anche l'Italia. L'Unione Europea apre intanto un nuovo capitolo nei negoziati di adesione. Terza ondata di caldo sul nostro paese che toccherà il suo apice tra giovedì e venerdì con una vera e propria fiammata in Sardegna. Sull'isola si arriverà a toccare i 44 gradi, nelle zone interne a Oristano 41. A peggiorare la qualità dell'aria, in arrivo nelle prossime ore una nube di polvere dal Sahara andrà a creare un'atmosfera più afosa anche di notte. Con 450 milioni di abitanti, la popolazione dell'Unione Europea ha raggiunto il picco e inizierà a diminuire nei prossimi decenni, emerge dal terzo rapporto sulla trasformazione demografica. In Italia si registra l'età media più alta d'Europa, 49 anni. Nel 2100 il nostro paese avrà 50 milioni di persone in meno. Calcio, presentazione ufficiale oggi del nuovo allenatore della Napoli, Massimiliano Allegri, al Teatro San Carlo. Ho una rosa forte, ha detto, sono fortunato a ereditare una squadra di Conte. I mondiali questa sera, la prima semifinale dalle 21 a Dallas, in campo Francia-Spagna. Questa è le breaking news di TGCom 24.
4: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
5: Una buona serata da Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Domani arriveranno un po' di temporali al nord per il passaggio di una perturbazione che comunque già giovedì abbandonerà la nostra penisola, favorendo il ritorno del bel tempo anche nelle regioni settentrionali. Quindi domani al mattino splenderà quasi dappertutto il sole e poi nel pomeriggio nuvolosità in aumento in gran parte del nord, con rovesci temporali sparsi sulle Alpi e localmente anche sulle vicine pianure del Piemonte. In serata acquazzoni e temporali su gran parte del nord. Per quello che riguarda le temperature, caldo comunque intenso, addirittura in Sicilia e Sardegna punte di 40 gradi e oltre. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it.

0: l'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
1: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati, respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
4: Chuck, motore, azione!
5: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
6: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
5: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
7: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
7: Ah, e allora scialla!
9: Scialla, scialla!
7: Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
10: Le 17:03 minuti, buon pomeriggio a tutti, ancora una volta da parte di Katia Giuliani, pronti a stare insieme anche nel corso delle prossime ore, pronti per la collection. C'è Franco Battista.

Beh, gran bell'inizio. Franco Battiato nella collection delle 17. Buon pomeriggio a tutti voi ancora una volta da parte di Katia e Giuliani. Parliamo di lavoro, perché a quanto pare sempre più lavoratori scelgono di dimettersi volontariamente. A Milano nel 2025 sono stati oltre 200.000, quasi il doppio rispetto a 10 anni fa, e sono numeri che insomma fanno riflettere. Intanto uno dice, beh, beati loro che hanno potuto farlo, nel senso che ok l'insoddisfazione, ok lo stress o quello che sia, però sappiamo bene che non sempre nella vita si può scegliere, non tutti possono scegliere, il più delle volte devi continuare a lavorare, no? Vuoi o non vuoi, però ci sta che magari trovi un'altra chance, un'altra strada, anche perché nella vita un po' devi rischiare. Vi è mai capitato di lasciare un lavoro di vostra scelta? Lo avete fatto per stipendio, per stress, perché l'ambiente era diventato pesante, perché non avevate prospettive, insomma perché? E oggi che cosa vi farebbe cambiare? 348 07 5 80 60.

Radio Subasio, una volta, se ci pensate, l'idea era abbastanza chiara, no? Trovare un buon posto di lavoro, restarci il più possibile, se andava bene, arrivare alla pensione sempre nella stessa azienda, no? Questo era un po' l'obiettivo, il sogno di una vita, possiamo dire. Oggi questa immagine sembra essere sempre più lontana. A Milano, lo dicevamo anche prima, secondo alcuni dati, nel 2025 oltre 200.000 lavoratori hanno scelto di dimettersi volontariamente, quasi il doppio rispetto a 10 anni fa. E anche quest'anno la tendenza sembra continuare. Certo, Milano è un mercato del lavoro molto particolare, no? Più veloce, più mobile, più competitivo, però il dato racconta qualcosa che riguarda tutti, perché sempre più persone non restano più in un posto solo perché semplicemente perché ormai ci sono e resto qui. No, si cambia per guadagnare di più, per crescere, per avere più tempo, per uscire da un ambiente tossico, per non sentirsi consumati, o semplicemente perché ad un certo punto ci si chiede: ma io qui ci voglio restare davvero? E quindi oggi chiediamo a voi avete mai lasciato un lavoro volontariamente? È stata una scelta coraggiosa, necessaria, liberatoria, oppure ve ne siete pentiti? E cosa vi farebbe dire oggi: basta, me ne vado? Uno stipendio troppo basso, un capo impossibile, colleghi pesanti, zero prospettive, troppo stress, orari di lavoro che non riuscite più a tollerare. Insomma, che cosa? Quale sarebbe il motivo per cui trovereste il coraggio di dire: sai che c'è, mi dimetto e me ne vado? 348 07 580 60. Naturalmente vi leggo e vi ascolto su Radio Subasio tra poco.

0: Vasco Rossi su Radio Subasio. Si parla di lavoro e del fatto che a volte nella vita molti a quanto pare, perché i numeri aumentano, decidono di mollare il proprio lavoro e di cambiare.
1: Cominciare invece una nuova attività come consulente finanziario. A distanza di tempo ho rimesso di nuovo tutto in ballo e oggi sono ritornata un po' alle biotecnologie, che erano la mia passione, con la ricerca, ma con un lavoro completamente diverso, che è quello dell'agente di commercio, un po' diverso dal normale agente di commercio. Però ritengo che effettivamente cambiare lavoro ogni tot tempo, se si vuole lavorare anche cambiando radicalmente, si può rifare tanto.
0: Ma sì, perché il cambiamento è sempre costruttivo, anche se, e poi diciamocelo, non è sempre così facile.
2: Ciao Radio Subasio, sono Ezio e vi voglio raccontare la mia storia.
0: Dici.
2: Dopo 10 anni di vita vissuti a Milano, sono ritornato in Abruzzo nel 2024 e devo dire che a livello di vita è nettamente migliorata, ma a livello di stipendio è nettamente più basso, però non c'è paragone. Un abbraccio a tutti gli ascoltatori, ciao.
0: Ciao Ezio. Beh, a volte succede anche questo, no? Che il cambiamento è sicuramente positivo, anche se le condizioni non sono proprio ottimali, cioè se cambiando magari qualcosa ci perdi economicamente, ma ci guadagni altro su altri fronti, no? 348 075 80 60, chi di voi ha fatto questa scelta, quella di lasciare il lavoro, di cambiare il lavoro volontariamente? Raccontatecelo su Radio Subasio. C'è Levante, sei tu.

0: c'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'esercito italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
1: Quel brivido che ti sale quando all'ultima ora il capo ti dice «Hai 10 minuti?» Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
2: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo.
1: Non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
2: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo.

0: Eh sì?
1: Sì e no fiorentini?
0: Sì!
2: Ci vuole fiorentini, le gallette e gli snackini.
3: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
4: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
3: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
5: Yeah, uno c'è!
6: Ma ho bevuto! O c'è qualcuno?
5: Piacere! Calciolone!
6: Che bel nome! Finalmente qualcuno! Facciamo amicizia!
5: Oh, sì, sì, sì, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
7: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.

0: Wish I Could Fly, Roxette su Radio Subasio. Si parla di cambiamento, perché sostanzialmente di cambiamento stiamo parlando, cioè quando trovi il coraggio di lasciare il lavoro che fai per una serie di ragioni che possono essere le più disparate, no? Sei insoddisfatto per una questione di soldi, per una questione di ambiente, perché vuoi magari provare o tentare un'altra strada, e qualcuno di voi in effetti lo ha fatto.
1: Io chiamo da Roma.
0: Ciao.
1: Allora, io ho lavorato per 16 anni in un banco di merceria.
0: Sì.
1: Dopo 16 anni sono stato mandato via perché hanno preso a lavorare con loro il figlio.
0: Ok.
1: E io ho incominciato a lavorare in un altro banco, però a vendere biancheria intima, e posso dire che non mi trovavo bene, non mi piaceva, ero andato in depressione, perché dopo 16 anni a vendere un articolo, poi a venderne un altro che non era di mia competenza e non mi piaceva, non stavo bene. Così mi sono rilanciato, ho iniziato a fare un'accademia per parrucchiere, e dopo un anno di accademia finalmente ho iniziato a lavorare come salone, in un salone di parrucchiere, e mi sono licenziato da quell'altro lavoro, e adesso finalmente faccio un lavoro che mi piace, il parrucchiere da donna, e mi sento realizzato, quindi lo rifarei altre mille volte.
0: Oh, questo vedi, questo è uno di quei casi in cui magari ci metti un po' anche, no, a capire qual è la tua strada, cioè a individuare quello che può veramente renderti felice. Tutto sta poi a capire quando è il momento giusto, no, per mollare e provare a buttarsi in qualcosa di diverso. Quindi in bocca al lupo a te. Voi avete mai mollato il vostro lavoro perché avevate necessità di cambiare aria, o per una questione di stipendio, di prospettive, insomma di orari? 3480758060, chi di voi ha avuto il coraggio di farlo e come è andata a finire poi? Pinguini tattici nucleari.

Hai perso la dedica di una canzone? Vuoi riascoltare il tuo messaggio vocale che abbiamo trasmesso in onda? O semplicemente vuoi ascoltare la tua trasmissione preferita? Ogni giorno, al termine di ogni programma, sono subito disponibili tutti i contenuti che hai perso. Vai su radiosubasio.it o sull'app di Radio Subasio e clicca Repliche.

0: Tutto qui accade, Negramaro, su Radio Subasio. Cambiare il proprio lavoro, decidere volontariamente di dare le dimissioni perché si vuole fare altro, perché semplicemente non si è più felici, non si è più soddisfatti, succede sempre più spesso a quanto pare. A Milano abbiamo dato dei dati prima, a quanto pare succede molto più spesso che in altre zone d'Italia.
1: Ciao Radio Subasio.
0: Ciao.
1: Io in effetti che lavoro a Milano ho tantissimi amici e conoscenti che cambiano lavoro molto spesso, quindi direi che è una cosa normale. E 200.000 persone, considerando la popolazione lavorativa e la popolazione di Milano, non penso che tutti abbiano lasciato il lavoro per cambiare vita nel vero senso della parola. Hanno lasciato il lavoro per cercarne un altro.
0: Certo.
1: A Milano è una cosa normale.
0: E certo, lo dicevamo anche prima.
2: Buon pomeriggio Fabio. Beh, credo
0: Ciao.
2: Che cose per cambiare lavoro siano sempre le stesse, cioè dal lavoro dipendente credo che la prima base principale sia chiaramente lo stipendio, quindi magari andare a guadagnare un po' di più non è mai male.
0: Ci
2: però c'è anche il discorso o la vicinanza da casa al lavoro, oppure chiaramente un ambiente che magari è tossico, non so come chiamarlo, però guarda, io per dire rinuncerei anche a 100 euro diciamo, ma per stare leggermente più vicino a casa, perché veramente col traffico la lontananza è strapesante.
0: Sì, sì, è vero, la distanza sicuramente pesa sulla decisione.
3: Ma magari alle volte il posto di lavoro lo si cambia anche perché si scopre il proprio valore.
0: Ok.
3: Cioè, nel senso, tu puoi stare anni a lavorare come dipendente, puoi trovarti in un buon ambiente con una buona retribuzione.
0: Sì.
3: Ma poi scopri che quello non è il tuo ambiente. Sei tagliato per fare altro e sai farlo anche meglio, magari ti porta una retribuzione migliore e quindi prendi e vai, ecco. Non lo si fa neanche per rabbia alle volte, lo si fa per scoperta di se stessi.
0: Beh, per scoperta di se stessi mi piace molto. L'importante, insomma, come dicevamo prima, riuscire a capire, riuscire a trovare la strada giusta, che è quella che ti fa sentire soddisfatto, e anche delle condizioni lavorative, insomma, come dire, giuste, eque, no? E la distanza anche sul posto di lavoro è sicuramente un incentivo.

0: Che sarà Achille Lauro su Radio Subasio l'informazione, le breaking news di TG Com 24, gli aggiornamenti delle 18.
1: Buona serata da Federica Adeboni. La Corte Penale Internazionale non intende commentare le dichiarazioni di Marco Rubio, noi organo indipendente e imparziale. Il segretario di Stato americano convinto che il tribunale interferisca con la sovranità nazionale che sia guidato da nemici degli Stati Uniti. Vicino a Hormuz ha attaccata una petroliera norvegese, illeso l'equipaggio. Dietro front di Trump, accordi commerciali con i paesi del Golfo al posto della tassa del 20% per passare lo stretto. Nell'aula della Camera in corso l'esame della riforma della legge elettorale, bocciate tutte le pregiudiziali costituzionali presentate dalle opposizioni. La Premier Meloni chiede che sulla introduzione delle preferenze ci sia il voto a scrutinio palese e non quello segreto, necessaria una operazione verità. L'incendio scoppiato questa mattina in un edificio del centro di Bruxelles. Il bilancio delle vittime non è ancora definitivo, sarebbero almeno 4 i morti, si cercano dei dispersi. Le fiamme partite dal secondo piano si sono propagate nel vano ascensore. Il complesso residenziale era stato appena ristrutturato. Prevista per il 28 settembre la sentenza del processo sull'omicidio di Giulio Regeni. Lo ha deciso la prima corte d'assise di Roma dopo la seconda udienza, in cui hanno preso la parola i difensori dei 4007 egiziani accusati del sequestro, della tortura e della morte del ricercatore italiano nel 2016 al Cairo. Un ergastolo e 3 condanni a 17 anni è quanto sollecitato dal procuratore Colaiocco. Caldo record sull'Italia, domani 7 città da bollino rosso, mentre giovedì, quando è atteso il picco, saranno ben 15. In Sardegna temperature fino a 45 gradi e dilaga la siccità, a Piemonte senza acqua. Da domenica una tregua al nord, rischio di violenti temporali e grandine. Si gioca questa sera la prima semifinale dei mondiali di calcio 2026. A Dallas dalle 21 Francia-Spagna si sfidano per staccare il pass per la finale in programma domenica. Domani toccherà a Inghilterra Argentina. Queste le breaking news di TG Com 24.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
1: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla 1 Bologna-Firenze traffico bloccato per un incidente tra Rioveggio e Pian del Voglio in direzione di Firenze. Sulla A24 Roma-Teramo personale su strada per lavori tra Tornimpietra e L'Aquila Ovest. Sulla A8 Milano-Varese code per rallentamenti tra Legnano e Busto Arsizio in direzione di Varese. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce un veicolo in avaria causa rallentamenti tra Vercelli Est e l'allacciamento con l'A4 Torino-Trieste in direzione di Gravellona-Toce. ANAS ricorda: la strada non è una pista e se viaggi su un tratto di strada ad unica carreggiata non azzardare il sorpasso, non rischiare, sii prudente sempre. Viaggia in sicurezza. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
3: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
5: Se i tuoi occhi potessero parlare, cosa direbbero?
6: Ehi, attento, la sabbia! Ma qua c'è troppo sole! Oh, ancora con lo smartphone. È mezzanotte, dai!
7: Ascolta i tuoi occhi, vai in farmacia e chiedi solo lenti Contacta, perché la qualità ci vede benissimo.
6: Oh, Contacta, adoro!
7: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
8: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE 2460 e 1639. Leggere attentamente le avvertenze.
9: Ti stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
10: Deghi arredare casa?
11: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono.
12: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
13: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
12: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
11: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice clic.
13: E te lo porto io!
12: Deghi provare!
10: Deghi fidarti!
13: Perché se non Deghi, non ci credi!
14: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort. De Fonseca.
0: 18:04, buona serata a tutti, questa è Radio Subasio, ancora insieme, ci aspetta un'ora piena di successi, come sempre, la collection, c'è il boss, Bruce Springsteen, questa è

sogni Ligabue su Radio Subasio. Quando si mangia in Italia si devono rispettare delle regole ferree, cioè una sorta di costituzione non scritta delle tavole italiane. E va ricordato, perché ci sono dei turisti stranieri che, insomma, li vediamo fare delle robe per noi intollerabili, cioè mangiano delle cose, fanno degli abbinamenti che sarebbero da arresto. E allora ci ha pensato la BBC, pensa un po', ha fatto una lista di cose che in Italia non si devono mai fare quando si mangia qui, e tra poco ve le elenco, così vediamo se la BBC ci ha capito qualcosa. Gianni Morandi e Alessandra Amoroso.

0: pace col sole.
1: Sei un pensiero speciale. Eros Ramazzotti su Radio Subasio. La BBC ha fatto una lista delle cose da non fare quando si mangia in Italia. Tra le regole, niente cappuccino dopo colazione perché con un pasto salato viene considerato troppo pesante. Che noi lo beviamo a colazione, non dopo colazione. Non sconvolgere l'ordine delle portate, perché da noi il pranzo ha una gerarchia precisa: antipasto, primo, secondo, contorno, dolce, caffè per chi resiste anche amaro. Non mischiare troppo mare e monti, quindi pesce da una parte, carne e formaggi dall'altra, e attenzione anche a chiedere troppe sostituzioni, perché in certi ristoranti italiani, se dici me lo può fare senza questo, con quello poco cotto e magari con salsa a parte eccetera, poi rischi che lo chef ti ci manda per direttissima. Poi c'è una cosa molto vera, e cioè non avere fretta, perché in Italia mangiare non significa solo nutrirsi, è proprio stare a tavola, è un rito, parlare, aspettare, commentare, discutere. Certo, alcune regole fanno anche un po' sorridere, però noi, cioè, non si transige, non si toccano queste regole, ragazzi, non si scherza.

0: per guardare il mondo da una nuova prospettiva. A volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
1: C'è una realtà dove ogni sfida porta a superare i propri limiti. Questa realtà è l'Esercito Italiano. Una professione per te, un valore per tutti. Scopri come diventare volontario in ferma iniziale su esercito.difesa.it.
2: Yuhu! C'è nessuno!
3: Yeah! Uno c'è!
2: Facciamo amicizia!
3: Oh, sì! Ma a piccolissime dosi, come le tue!
4: Acqualete, ricca di calcio, povera di sodio.
5: Ciao, patatina!
6: Ciao, patatino!
5: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
6: E cioè?
5: Buona, ma non fritta.
6: Mamma! Che io voglio essere una...

0: usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere
1: del clima ideale. Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Quando ci imbattiamo in notizie che ci raccontano gesti onesti che dovrebbero essere poi la normalità, in realtà non lo sono, rimaniamo sempre un po' perplessi, in positivo. Tra poco ve ne racconto una di storie di questo genere.

0: Radio Subase, un giovane ha trovato un portafoglio con soldi, carte di credito e documenti, invece di tenerlo ha cercato il proprietario e glielo ha restituito. Tu leggi questa roba e dici: ma davvero, non ci posso credere, sembra una roba semplice, normale, dovrebbe essere in teoria normale, ed è proprio questo il punto, cioè dovrebbe farci pensare, vabbè dai, non c'è niente di strano, invece rimaniamo di stucco quando leggiamo queste notizie. Diventa una notizia quasi da prima pagina di giornale, ecco, non siamo abituati a gente per bene, non c'è niente da fare. Che poi perdere il portafoglio, non so se vi è mai successo nella vita, è una di quelle cose che ti mandano in sbattimento per giorni, cioè ti snervano da morire, non solo per i soldi, che già quello, ma anche per i documenti da rifare, le carte, e quindi se qualcuno te lo restituisce diventa un eroe e il suo superpotere è l'onestà.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: quali sono le tre canzoni della tua vita? Prenotati allo 075 80 60
1: 075 80 60
0: e noi le suoneremo per te, una dopo l'altra, senza interruzione. Tutti i giorni alle 20, 3 per te su Radio Subasio.

883 nella serata di Radio Subasio. Gente al mare ne abbiamo, evidentemente sì, ci scrive anche Marica di Rimini che in questo momento è in spiaggia, ci ascolta con le cuffiette, tranquilla, serena, beata e si prepara anche per l'aperitivino serale. Beh, questi sono bei momenti, quelli che ci piace leggere e ci piace conoscere insomma durante l'estate, anche in questa estate 2026. Grazie a voi per averci scelto, se vi va di raccontarci dove siete, ma anche se non siete in vacanza, cioè se siete in una situazione un po' meno piacevole di quella di Marica, fate pure, raccontatecelo al 348 075 80 60 e buona serata a voi su Radio Subasio, Selena Gomez e Benny Blanco.

0: Tiziano Ferro, perverso su Radio Subasio, Breaking News di TGCom24, gli aggiornamenti delle 19.
1: Buona serata da Federica De Boni. Hormuz aperto ma non per l'Iran, niente pedaggio ma accordi commerciali con i paesi. È la decisione presa dal presidente americano Trump, comunicata nelle ultime ore, che anticipa giovedì farà un grande annuncio alla nazione. Intanto vicino allo stretto è stata attaccata una petroliera norvegese, nessuna conseguenza per l'equipaggio. Sarebbe di almeno 5 morti e un numero ancora imprecisato di dispersi il bilancio dell'incendio divampato questa mattina all'interno della Oxy Tower nel centro di Bruxelles. Le fiamme sono scoppiate al secondo piano dell'edificio e dopo essere state domate si sono propagate nel vano ascensore. Il complesso residenziale era stato da poco ristrutturato. Il Consiglio dei Ministri approva il nuovo DDL sicurezza. Ci sono disposizioni per la prevenzione del disagio giovanile, nonché di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle forze di polizia. Una serie di norme che nella maggioranza vengono definite anti-maranza. L'ondata di caldo sul paese, continuano ad aumentare le città con il bollino rosso. Domani saranno 7 per poi passare a 15 giovedì. In Sardegna attesi picchi fino a 45 gradi. Al nord in arrivo temporali forti. Allerta della Protezione Civile dal pomeriggio di domani in Veneto, Lombardia ed Emilia-Romagna. Distacco di una grossa frana sulle Dolomiti di Sesto. È successo dopo un forte improvviso temporale. Si temeva ci fossero escursionisti coinvolti. I soccorritori, dopo le ricerche, stanno tornando a valle. L'allarme è cessato. Calcio oggi, la prima semifinale dei mondiali 2026. A Dallas questa sera alle 21 si sfidano Francia e Spagna per un posto in finale. Ciclismo, il corridore sloveno Pogačar vince la 10ª tappa del Tour de France con arrivo a L'Oréal e conferma la maglia gialla allungando in classifica. Queste le breaking news di TGCom 24.
2: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
3: Tempo. Previsioni a Radio Subasio.
4: Una buona serata ad Andrea Giuliacci di Meteo.it agli ascoltatori di Radio Subasio. Domani arriveranno un po' di temporali al nord per il passaggio di una perturbazione che comunque già giovedì abbandonerà la nostra penisola, favorendo il ritorno del bel tempo anche nelle regioni settentrionali. Quindi domani al mattino splenderà quasi dappertutto il sole e poi nel pomeriggio nuvolosità in aumento in gran parte del nord, con rovesci temporali sparsi sulle Alpi e localmente anche sulle vicine pianure del Piemonte. In serata acquazzoni e temporali su gran parte del nord. Per quello che riguarda le temperature, caldo comunque intenso, addirittura in Sicilia e Sardegna punte di 40 gradi e oltre. Per maggiori dettagli consultate la nostra app meteo.it. Radio Subasio.
5: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
6: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
5: 13.750 euro?
6: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, taglio 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
7: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
8: Ho fatto la scelta giusta.
7: Cioè?
8: Faccio pubblicità in TV.
7: Non ci credo.
8: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
7: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
8: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
7: Adesso?
8: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
9: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
11: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
12: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
13: Che fame!
14: Mac!
12: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica l'in-app su mcdonalds.it.
0: 2 minuti dopo le 19, buona serata a tutti, questa è Radio Subasio, un'altra ora da trascorrere insieme, la collection. Subito ripartiamo con Ron e Tosca, vorrei incontrarti fra 100 anni.

0: Porto in Canada, dove una donna aveva perso la fede nuziale nel lotto mentre strappava le erbacce. Sono di quelle cose che succedono, ti danno parecchio dispiacere, ma succedono. L'anello sembrava sparito per sempre. Lei, per evitare i drammi, ne aveva comprato uno molto simile, senza dire nulla al marito. 13 anni dopo, la nuora raccoglie una carota dallo stesso orto e nota una cosa incredibile. La carota era cresciuta attraversando proprio quella fede, come se avesse indossato sottoterra quell'anello per tutto quel tempo. È una di quelle storie che sembrano inventate, invece a quanto pare è successo davvero. Scherzetti della natura. La cosa più bella è pensare a quell'anello rimasto lì per anni, cioè nel terreno, sottoterra, mentre sopra la vita andava avanti. E poi un giorno torna fuori nel modo più assurdo possibile, quindi non come può succedere di solito in un cassetto dietro un mobile, infilato in una carota. Insomma, certe promesse resistono davvero a tutto, anche alla terra, alle stagioni, alle verdure. E quando si dice che il matrimonio ha bisogno di radici solide, vedi, questa fede ha preso queste parole proprio alla lettera, forse un po' troppo.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

Regina di cuori Litfiba su Radio Subasio. Ci arrivano anche le foto, no? Giusto per farmi rosicare un po' di più. Stefania di Senigallia mi manda la foto dalla spiaggia, perché anche lei si sta godendo questa giornata marina. Oh, ma tutti in spiaggia siete oggi? No, tutti no, perché c'è Marco di Terni che invece è al lavoro, però dice: non vedo l'ora che arrivi la settimana prossima, perché vado in ferie e parto per le vacanze. E vedi, quindi chi già è in spiaggia, chi sta lì lì per partire per le vacanze, bravi, bravi, buone vacanze, buona estate a tutti, buon lavoro a chi sta lavorando e grazie per aver scelto Radio Subasio. Vi accompagniamo, lo sapete sempre, anche nei doveri, anche nei piaceri. Lo facciamo subito con Irama, questo è il singolo nuovo, si chiama Cabana.

0: L'Accademia del Volo ti apre le porte il 19 luglio per l'Open Day all'aeroporto di Perugia. Potrai visionare la scuola, vedere la flotta, simulare un volo e incontrare istruttori e studenti. Scopri come iniziare la tua carriera da pilota. Vai su accademiadelvolo.it.
1: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
2: E quella lassù?
1: È la costellazione del benzinaio.
3: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
4: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort.
5: De Fonseca.
6: Deghi arredare il tuo giardino?
7: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
6: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
7: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
8: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
7: E deghi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
6: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
7: Deghi provare.
6: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
9: A proposito di vacanze, prima si parlava di overtourism, adesso è undertourism, è un'altra tendenza, una nuova tendenza, ne parliamo tra poco su Radio Sud. Overtourism, adesso è undertourism, è un'altra tendenza, una nuova tendenza, ne parliamo tra poco su Radio Sud.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

R.E.M. su Radio Subasio. Negli ultimi anni si parla sempre più di undertourism, che è il contrario dell'overtourism. Invece di andare tutti negli stessi posti, nelle stesse spiagge, nelle stesse città, fotografate un milione di volte, c'è chi sceglie delle mete meno famose, no? Meno affollate anche, magari meno patinate ma più autentiche. Probabilmente è anche una forma di sopravvivenza, perché certe vacanze ormai sembrano veramente delle prove di resistenza, cioè non è più una vacanza. File per tutto, prezzi altissimi, spiagge piene, ristoranti prenotati mesi prima, parcheggi che, te lo dico, a fare impossibili, e alla fine torni a casa più stressato di quando sei partito. L'undertourism invece promette spazio, che anche solo a dirlo respiri meglio. Certo, il rischio è che appena diciamo posto poco conosciuto, il posto smette immediatamente di esserlo. È un po' la maledizione delle mete segrete, no? Restano segrete finché nessuno ne parli, finché nessuno le mette in un reel Instagram, ecco, lì e lì poi dopo, insomma, sono dolori, tocca cambiare di nuovo e di nuovo e di nuovo. Sveglio sotto

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Musica di Raff 2 nella serata di Radio Subasio quando sono le 19.48. Buona serata a tutti, preparatevi perché fra pochissimo, dopo l'informazione, ritorna l'appuntamento con il 3 per te, quindi scopriremo anche stasera chi sarà il fortunato o la fortunata, qualcuno di voi che avrà la possibilità di ascoltare tre canzoni, perché tre canzoni vi facciamo richiedere per questo appuntamento, le più importanti della vostra vita, e tre canzoni vi suoniamo una via l'altra senza interruzione.

0: Tempo di informazione su Radio Subasio, Breaking News di TGCom 24, gli aggiornamenti delle 20. Buona serata da Federica De Boni. Nuove norme definite antimaranza per contrastare il disagio giovanile nel disegno di legge sicurezza varato in Consiglio dei Ministri. La stretta prevede l'allargamento anche alla polizia locale del fermo preventivo. Sarà esteso anche ai minorenni. Legge elettorale. Alla Camera bocciato per un voto l'emendamento della centrodestra sulle preferenze. Le opposizioni, avete fallito, andate a casa. Il presidente Trump fa marcia indietro sulla tassa del 20% a Hormuz annunciata ieri, ma lo stretto è in fiamme tra raid USA e attacchi iraniani alle petroliere. Ho parlato con i leader del Golfo e ho deciso di sostituire la tassa con accordi commerciali che stipuleranno con noi, dice il capo della Casa Bianca. Macron celebra il suo ultimo 14 luglio sugli Champs-Élysées con Mattarella e Zelensky. Il leader ucraino, dopo un negoziato con il presidente francese, riferisce: con Parigi saremo i primi a ricevere i nuovi sistemi franco-italiani missilistici SAMP-T potenziati. Aumentano le città da bollino rosso in vista del picco di caldo previsto per metà settimana. Domani saranno 7 per passare a 15 giovedì. Nelle prossime ore allarme temporali al nord. Proprio dopo un nubifragio sulle Dolomiti di Sesto si è verificato il distacco di una grossa frana. Nessuno è rimasto coinvolto. Almeno 6 morti nel rogo di un edificio al centro di Bruxelles. Il complesso residenziale Oxy è oggetto di un intervento di ristrutturazione. Le vittime sono state trovate tutte all'interno di un ascensore. Sarebbero tutte di nazionalità belga. Calcio: Francia e Spagna in campo alle 21 a Dallas per la prima semifinale mondiale. Favoritissimi i Blues con Mbappé. Le Furie Rosse invece si affidano al talento di Yamal e ad una super difesa che finora ha subito un solo gol. Queste le breaking news di TGCom 24.
1: Traffico in viaggio con Radio Subasio.
0: La situazione sulle principali strade e autostrade: sulla A26 Genova Gravellona Toce, traffico rallentato per un veicolo in fiamme tra Borgomanero e Romagnano Sesia Gemme in direzione di Genova Voltri. Sulla A55 tangenziale nord di Torino, rallentamenti per un veicolo in panne all'allacciamento Caselle in direzione della A5. Sulla A14 Bologna Ancona per lavori personale su strada tra Castel San Pietro e l'allacciamento di diramazione per Ravenna in direzione di Ancona. Sulla A1 Milano-Bologna veicoli lenti tra Modena Nord e Modena Sud in direzione di Bologna. Sulla A4 Brescia-Padova 7 km di coda per un mezzo pesante in avaria tra l'allacciamento A31 Rovigo-Piovene-Rocchette e lo svincolo di Padova Ovest in direzione di Venezia. Infine sulla statale 3 bis Tiberina viene segnalato un mezzo in panne all'incrocio quarto in direzione dell'incrocio Viterbo Terni. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
1: Traffico realizzato in collaborazione con ANAS.
2: Amore, è fatta, sono stata in Citroen e l'ho comprata.
3: Cosa?
2: Ma sì, Citroen C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
3: Ma arriva per le vacanze?
2: Certo, è già qui. Con consegna express Citroen C3 da 49 euro al mese. Tampisto 3,99, tag 7,30%. Anticipo 5.650 euro, rata finale 9.486 euro.
4: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.
5: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gob.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
7: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini Deliziosa, un sapore che ti Puglia.
8: Chuck, motore.
3: Azione!
8: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
9: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
11: Buona serata a tutti su Radio Subasio, ritorna il 3 per te, tra pochissimo come sempre suoneremo le tre canzoni più significative della vita di qualcuno di voi, la collection Elton John, Sad Song.

0: 3 per te. Le tue tre canzoni più amate di sempre su Radio Subasio.
1: E le suoniamo, le canzoni più significative della vostra vita anche stasera. Questo è il 3 per te e questo l'appuntamento che tutte le sere dà la possibilità a qualcuno di voi di richiedere e ascoltare ben tre canzoni, le più importanti della propria vita, una dietro l'altra, senza alcuna interruzione. Questo è il momento giusto anche per prenotarvi. Se volete farlo, fatelo subito. Richiedete le tre canzoni che volete ascoltare chiamandolo 075 80 60, oppure vi prenotate direttamente sulla nostra app nella sezione dedicata al 3 per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60, come ha fatto lei, la protagonista di questa sera.
0: 3 per te su Radio Subasio. Nome:
2: Florina.
1: Hi.
3: Naam kya hai beta?
4: Florina Gogoi.
3: Florina ka matlab kya hai beta?
4: Florina ka matlab phool hota hai.
0: Città:
2: Colleferro, provincia di Roma.
4: Di Colleferro.
3: Di Colleferro. Cosa c'è di bello a Colleferro? Casa tua, orti, giardini, alberi, tante cose.
0: Età:
2: 39 anni.
0: Cosa fai nella vita?
2: È la mamma a tempo pieno.
0: Segno zodiacale:
2: Scorpione.
5: Lo scorpione fa quello che è nella sua natura.
0: Quando sei da solo, cosa ti piace fare?
2: Stare senza fare niente. Non mi piace fare niente.
6: Tu cosa fai? Niente? Ah, brava.
0: La cosa che ti fa dare di matto?
2: Le menzogne.
0: Il regalo più bello che hai ricevuto?
2: I miei due figli che la vita mi ha dato.
7: Ah, che giorno felice per una madre.
0: Il cibo al quale proprio non sai resistere?
2: La pizza, ragazzi. È irresistibile.
8: Noi sordiamo le pizze, ma te come la vuoi?
2: Margherita, la classica.
9: Nel 1889 Raffaele Esposito e sua moglie Rosa, titolari di una pizzeria, preparano una pizza tricolore con pomodoro, basilica e mozzarella per la regina Margherita, moglie di Umberto I. Nasce la Margherita.
0: È una spiaggia per soli nudisti. Che fai?
2: Rimango lì, mi metto a prendere il sole pure io.
10: Bastava mettersi la protezione solare.
11: Cercavo di abbronzarmi.
10: No, volevi l'abbronzatura selvaggia.
0: Aereo, treno o auto?
2: Auto, auto.
0: Quanti giorni potresti resistere senza smartphone?
2: Anche tutta la vita.
0: Tre posti che vorresti visitare?
2: La Spagna, l'Inghilterra e l'India.
12: Namaste! Ale!
0: Tre persone che vuoi salutare?
2: Mio marito Ciprian e i miei due figli Alessio e Sofia.
0: Le tre canzoni della tua vita?
2: Perino Gaetano, A mano, Mina e Celentano, Amami, Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love For You.
0: Radio Subasio, 3 per te.

0: Mina, amami, amami con Adriano Celentano a chiudere su Radio Subasio, il 3 per te di Florina di Colleferro. Florina ha scelto le tre canzoni appena ascoltate una dietro l'altra senza alcuna interruzione. C'erano anche Rino Gaetano a mano con New Perigeo. Prima ancora Glenn Medeiros, Nothing's Gonna Change My Love. Domani sera toccherà qualcun altro di voi, quindi continuate a prenotarvi, a richiedere le tre canzoni che volete ascoltare. 075 80 60 è il numero da chiamare, oppure vi prenotate sulla nostra app nella sezione dedicata al 3 per te, oppure inviate un messaggio WhatsApp o Telegram al 348 075 80 60. Radio Subasio.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 60% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com. Mi manchi ma
1: domani torno. Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 899, TAEG 1371. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it. Torni sempre al tuo paese.
3: Stanotte ritorni qui al centro delle mie fantasie.
4: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè Motta, ti voglio bere.
5: Hai mai sentito il vero suono della fame? Milioni di persone soffrono di grave insicurezza alimentare. Le persone rifugiate e sfollate sono le più vulnerabili. Le loro voci formano un unico grande grido che arriva fino a noi. L'UNHCR è accanto a loro. Fornisce medicine, acqua potabile, tende e cibo. Torniamo a sentire tutti con il cuore. Dona ora. Grazie.
6: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
7: Da De Fonseca arriva la novità dell'estate. Infradito e ciabatte mare, comode come le pantofole di casa, colorate alla moda, così confortevoli che sembra di non averle. Scoprile sul sito internet e in tutti i negozi. De Fonseca, da sempre la tua scelta di comfort. De
8: Fonseca. Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
9: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
10: Devi trovare il prezzo migliore?
8: Devi semplicemente andare su deghi.it.
9: Devi scegliere, cliccare
10: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provare.
10: Devi fidarti, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
9: Devi provare.
10: Devi

If You Let Me Stay su Radio Subasio. Le ferie lunghe fanno bene, e questo è sicuro. Staccare per due settimane, cambiare aria, dormire di più, dimenticare per un po' mail, sveglie, riunioni, può sicuramente migliorare umore, sonno e stress. Il problema è che secondo alcune ricerche questi benefici tendono a svanire abbastanza in fretta dopo il rientro. Tradotto, torni sia abbronzato, riposato, pieno di buoni propositi, poi dopo tre giorni sei di nuovo stressatissimo. Per questo alcuni studi suggeriscono che per recuperare meglio potrebbero funzionare di più pause brevi ma frequenti, distribuite durante tutto l'arco dell'anno. Non una sola grande fuga estiva caricata di aspettative, ma più momenti di stop, magari ogni paio di mesi, per evitare di arrivare alle ferie già distrutti. E questo è verissimo, perché andrebbe capito che il riposo non dovrebbe essere un premio raro concesso solamente quando siamo allo stremo, ma dovrebbe essere una manutenzione ordinaria, mettiamola in questo modo. Cioè, se aspettiamo agosto per respirare, tutto il resto dell'anno in apnea, anche no.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

Luca Carboni, mi ami davvero su Radio Subasio. Buona serata a tutti voi, grazie per averci scelto anche nel corso di questa serata, subito anche con Giulia e Biagio Antonacci, singolo nuovo, l'ultima canzone.

0: è tutto anche per oggi, siamo arrivati alla fine del nostro appuntamento, vi auguro buona serata come sempre con la musica di Radio Subasio.
1: Radio Subasio.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
6: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
5: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
7: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo. C'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
8: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
9: Ho fatto la scelta giusta.
8: Cioè?
9: Faccio pubblicità in TV.
8: Non ci credo.
9: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
8: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
9: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
8: Adesso?
9: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
10: Finalmente ci siamo! Vacanze, stiamo arriva!
11: Ansia da partenza? Lasciala a casa! Solo fino al 31 luglio puoi avere la tua nuova Opel Corsa da 13.750 euro.
10: 13.750 euro?
11: Sì, e in pronta consegna. Oltre oneri finanziari con scelta Opel, anticipo 4.033 euro, 33 rate mensili da 99 euro. TAN 799, TAG 1181, rata finale 9.705 euro. Salva approvazione Stellantis Financial Services, solo fino al 31 luglio. Info, consumi e dimissioni su opel.it. Parti con Opel Corsa da 13.750 euro.
10: Non voglio essere fritto!
12: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
10: E gli altri?
12: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
13: Fiorentini, le gallette, gli snacchini!
0: Collection della 21, delle 21 anche per questo martedì 14 luglio, ben trovati da Roberta Reversi. Ci aspetta Michele Zarrillo.

Una rosa blu, Michele Zarrillo, stasera su Subasio. Questo è il nostro inizio, l'apertura di questa parentesi di tre ore che ci porta fino a mezzanotte insieme. Ben trovati, buon martedì sera da Roberta Reversi. Quindi le nostre canoniche tre ore ce le facciamo dunque con l'appuntamento dedicato a Per un'ora d'amore, dedicato al vostro cuore, alle vostre passioni, le emozioni, le relazioni sentimentali che possono essere espresse in tanti modi, con dediche, con note d'amore, con scelte di canzoni meravigliose che ci date la possibilità di ascoltare insieme a voi, che ve le dedicate per l'appunto dalle 22:30 fino a mezzanotte. Prima di Per un'ora d'amore però c'è sempre un argomento molto interessante che fa un po' da prequel di Per un'ora d'amore, ed è un argomento che col quale ci permettiamo un po' di parlare di tante cose che riguardano per l'appunto i sentimenti, le relazioni sentimentali, passionali. Ecco, disquisiamo un po' su questo. Intanto posso anche accennarvi che l'argomento di questa sera sarà il partner medicina. Bella questa cosa, eh? E ne parleremo meglio tra pochissimo, perché intanto la musica ci attende, ed è quella niente poco di meno che di Fabrizio Moro, Il senso di ogni cosa.

Lei era Baby K con la sua Tucamarena, che è Tucamacarena, scusate, io ogni volta che pronuncio questo titolo mi sbaglio perché è quasi uno scioglilingua. Simpaticissimo comunque questo pezzo, davvero molto molto estivo. E dunque siamo qui alle 21:15 per parlare dell'argomento questa sera ci vedrà impegnati nel, diciamo, manifestare il nostro pensiero, la nostra opinione, nel raccontare magari la nostra esperienza personale. Il partner medicina, vi dicevo. Sì, perché ci sono persone in generale che, pur non avendo camici, curano nel profondo. Sono le persone medicina, partner e non solo, perché possono essere anche i nostri amici, che scelgono di ascoltarci, che sanno validare le nostre imperfezioni senza spaventarsi. Gli psicologi sottolineano che le persone medicina siano quelle che capiscono chi hanno davanti senza troppi fronzoli e senza bisogno di parole. La loro forza è farci sentire meno, diciamo così, alieni, strani, offrendoci una nuova possibilità di equilibrio. Sono persone davvero molto molto empatiche e colgono la nostra essenza in pochissimo tempo. E voi avete un partner medicina nella vostra vita o avete dovuto imparare a diventarlo per qualcuno? È stato faticoso poi, tra l'altro, aprirvi o magari supportare l'altra persona, quella che avete a fianco? La coppia in questo caso è uscita rafforzata o indebolita da questi rapporti? Diteci la vostra opinione, il vostro commento, la vostra esperienza, come dicevo prima, al 348 075 80 60 di Radio Subasio.

Io sono qui Claudio Baglioni e io sono qui potrebbe essere proprio la frase esatta, precisa, pulita che potrebbe dirci una persona medicina che ci si affianca per aiutarci a stare un po' meglio. Questa sera parliamo del partner medicina, persone che in generale, anche se non sono dottori, non hanno il camice, però nel profondo ci aiutano ad emergere da situazioni diciamo non positive, instabili, quelle che capiscono al volo chi hanno davanti e hanno una grande forza, quella di farci sentire meno strani, meno alieni, meno malati, quello che volete. Quindi voi avete un partner medicina nella vostra vita o magari avete dovuto imparare a diventarlo per il vostro, la vostra partner. 348 075 8060 ci risponde Dario di Roma, che scrive: la mia compagna mi ha aiutato ad uscire da una fortissima depressione. Posso definirla una compagna medicina, una persona medicina? Io penso proprio di sì. Se la tua compagna è riuscita, quindi diciamo senza farmaci, senza ad aiutarti a stare meglio, è senz'altro una persona assolutamente positiva, forte, molto empatica, e tu sei molto molto fortunato ad averla vicina. Guarda, mio amore, Francesco Renga.

0: lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
1: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
2: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000 cammi che Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Saremo io e te!
5: Per sempre sì mania, unisce tutti. Non perdere il nuovo CD di Salda Vinci Per sempre sì, con il brano trionfatore assoluto di Sanremo 2026. In edicola questa settimana con TV Sorrisi e Canzoni e Chi.
6: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty, fino al 60% su tu. E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty, fino al 60%.

0: Niente bene. Cadono sempre in avanti. Dai, ti stanno malissimo.
1: Ascolta i tuoi occhi. Vai in farmacia e chiedi sempre occhiali Contacta, da lettura e da sole.
0: Oh, Contacta, adoro!
1: Contacta, perché niente è più importante dei tuoi occhi.
2: Da Fidia Farmaceutici, sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze.

0: Mitsubishi Electric. Per te 10 anni di estensione della garanzia e usufruisci degli incentivi statali. Prenotala entro il 31 luglio. Avrai tempo fino al 30 settembre per l'installazione. Scopri di più su estensionegaranziaclima.it. Mitsubishi Electric, il piacere del
1: clima ideale. Accademia del Volo ti apre le porte il 19 luglio per l'Open Day all'aeroporto di Perugia. Potrai visionare la scuola, vedere la flotta, simulare un volo e incontrare istruttori e studenti. Scopri come iniziare la tua carriera da pilota. Vai su accademiadelvolo.it.

0: 1:39, ancora ben trovati da Roberta Reversi. Stiamo parlando questa sera di avere un partner medicina, cioè una persona che riesce a curarci, nel senso che riesce ad entrare dentro, arriva la nostra essenza e ci fa sentire meno alieni, meno strani, meno malati. Voi avete un partner medicina nella vostra vita o avete dovuto imparare a diventarlo per qualcuno che vi sta molto a cuore? 348 075 80 60, raccontateci la vostra esperienza.
1: Ciao Radio Subasio, sono Gemma da Perugia. Per quanto riguarda le persone in medicina, io ci credo molto e credo che sia tutto dettato dal sentimento, da come uno vive comunque l'amore, il bene, l'amicizia, la relazione, perché appunto non è che si parla solo di fidanzati, di compagni, di mariti, ma anche a livello amicale. Io sto con una persona affetta da sclerosi multipla da più di un anno e ci siamo incontrati poco dopo la sua diagnosi e lui mi ha detto che nonostante la diagnosi, nonostante le medicine, nonostante le infusioni, non c'è cosa che gli reca più benessere di quando stiamo insieme io e lui. La sensibilità, il tatto, la delicatezza, comunque l'empatia, è tutto un fatto di empatia. E allo stesso modo, seppure io sono una persona in salute, io sento da parte sua lo stesso effetto, il fatto che lui per me è una persona medicina e io lo sono per lui.
0: Davvero molto interessante questa tua testimonianza, perché praticamente ci fa capire come sia il vostro amore la persona medicina, cioè questo è un sentimento medicina, vi curate reciprocamente attraverso quello che provate l'uno per l'altra. Bellissima, grazie per la tua testimonianza. 348 075 8060 su Subasio, stasera parliamo di persone medicina e intanto arriva lei con la sua musica, con la sua voce, Emma, ogni volta è così.

Vuoi essere protagonista in Per un'ora d'amore con la dedica al tuo amore della vostra canzone? È semplicissimo. Vai su radiosubasio.it e scegli dalla playlist delle 20 canzoni che questa sera trasmetteremo quella che più ti piace, o altrimenti indicacene una tua preferita. Mandaci subito un vocale al 348 075 8060 con il tuo nome, la dedica d'amore e la canzone scelta. E questa sera alle 22:30 l'ascolterai in Per un'ora d'amore.

dedicata ad un partner medicina, perché questa sera parliamo su Subasio delle persone medicina, cioè quelle persone che possono essere il nostro partner, ma anche un amico, un parente, qualcuno che ci è vicino, che scelgono di ascoltarci e che sanno validare le nostre imperfezioni senza spaventarsi, che ci fanno soprattutto un gran bene quando stanno con noi. Ecco, queste sono le persone medicina, ne parliamo stasera. 348 075 8060 e intanto Marco Mengoni, Angelina Ma.

0: and the Deep, Adele, con lei siamo arrivati su Subasio alle 22 in punto. Ancora una buona serata.
1: Come hai fatto a fare tutte ste vendite?
2: Ho fatto la scelta giusta.
1: Cioè?
2: Faccio pubblicità in TV.
1: Non ci credo.
2: È facile, basta usare Mediaset Ad Manager. Mando lo spot sulle TV connesse. Scelgo io budget, zona e pubblico e va sulle reti Mediaset.
1: Ah, e quindi posso farlo anch'io?
2: Certo, è un servizio per piccole e medie imprese. Ti faccio vedere come si fa.
1: Adesso?
2: Sì, adesso. Anche tu puoi scegliere Mediaset Ad Manager. La pubblicità su Mediaset, semplice e su misura. Scopri di più su admanager.mediaset.it.
3: Deghi arredare il tuo giardino?
4: Deghi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia
3: e scegliere tra migliaia di mobili da giardino,
4: sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
5: E non deghi aspettare, perché sono in pronta consegna.
4: E deghi dormire sonni tranquilli all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi,
3: perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
4: Deghi provare.
3: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
0: Ancora un buon martedì sera da Roberta Reversi. Nella collection delle 22, un successo di Kate Bush del 1985. Questa è Running Up the Hill.

0: Udu Love e Arabe De Palo insieme ad Ermal Meta per questa bellissima interpretazione a due. Siamo già alle 22:10, ancora buon martedì sera da Roberta Reversi. Su Subasio si parla delle persone medicina, in questo caso più specificatamente del partner medicina. Le persone che medicina sono quelle che capiscono chi hanno davanti senza troppe parole, insomma, e la loro forza è farci sentire meno strani, farci sentire meno male, offrendoci una nuova possibilità di equilibrio mentale, di salute personale, insomma, equilibrio sotto molti punti di vista. E voi avete un partner medicina nella vostra vita? Oppure avete dovuto imparare voi stessi a diventarlo per qualcuno? 348 075 8060, molto laconica la risposta di Pina di Sora, ma molto precisa e molto incisiva. Bene, Pina dice: le pasticche per tutti i miei malesseri si chiamano Antonio, la mia cura. Bene, complimenti Antonio, tu sei una persona medicina, anzi un partner medicina davvero perfetto, visto che la tua Pina è così sicura. E Amaro, Pinguini Tattici Nucleari, nel frattempo su Subasio.
1: Avere giorni storti e non dirtelo più, annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò

Eccolo, Vanessa Carlton su Subasio per questa bellissima Indaco dagli occhi del cielo. Questa è una delle canzoni che richiedete anche nei nostri appuntamenti con Per un'ora d'amore. 22:21, perché vi parlo di Per un'ora d'amore, ma perché ci avviciniamo a questo momento davvero magico della serata di Radio Subasio, un momento che scegliete quando il vostro cuore ha impellenza di parlare in qualche modo, ecco, di far presente certe cose che sente, ma che in alcuni momenti, in altri momenti della giornata non è il caso che esprima. Ecco, il vostro cuore sceglie la sera Radio Subasio e Per un'ora d'amore per esprimere i propri sentimenti. Lo fa con una dedica, con una nota d'amore, lo fa con una bella canzone. I nostri contatti, come sempre, 348 075 8060 per i vostri messaggi e i vostri vocali. Poi c'è l'app di Radio Subasio per le vostre prenotazioni per questa sera, per una delle prossime serate, come preferite. E poi c'è un indirizzo, redazione@radiosubasio.it, che aspetta anche questa sera le vostre storie d'amore. E non dimenticate che se per la vostra dedica non riuscite a pensare alla canzone giusta per il vostro lui o per la vostra lei, vi diamo una mano anche in questo. Andate sul sito di Radio Subasio, sfogliate la playlist di Per un'ora d'amore di questa sera e io sono assolutamente certa che troverete in quella playlist il pezzo che fa per voi, anzi per il vostro cuore, perché lo spazio è tutto del vostro cuore. Nel frattempo, un pezzo che ricordo con estremo piacere e amore. Bounce Brother, Let Me Out.

0: Radio Subasio.
1: Sono di poche parole quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: amica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Radio Subasio.
2: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
3: E quella lassù?
2: È la costellazione del benzinaio.
4: Benzina alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
5: Chuck, motore, azione!
6: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i tre parchi di Cinecittà World!
7: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
8: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
9: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Solo a luglio, interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.33. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.

avanti. Allora, 348 075 8060 per raggiungerci con i vostri messaggi e i vostri vocali, l'app di Radio Subasio per prenotare la vostra canzone con la vostra nota d'amore per questa sera o per una delle prossime serate. Andiamo col primo protagonista di Per un'ora d'amore di questa sera, che è Marco di Siena, che scrive alla sua Ilaria. Cara Ilaria, 5 anni fa ci siamo incontrati, ma a causa mia sono stati anni complicati dove le mie paure, le mie insicurezze ci hanno fatto male. In questo tempo ho imparato a conoscere te e tua figlia e ora l'unica cosa che conta è essere felici tutti e tre. La canzone che ha scelto Marco è degli 883, nient'altro che noi.

La cura per me, Giorgia, su Subasio 2240, ma soprattutto in Per un'ora d'amore, dove nel frattempo, sempre al 348 075 8060, è arrivata anche la dedica da parte di Consuelo di Bracciano. Lei scrive: voglio dedicare al mio Roberto Ogni volta di Vasco Rossi. Siamo ritornati insieme perché lontani siamo persi. Mai più senza di te, mai più senza di me. Ti amo.

0: Quanta dolcezza, quanta nostalgia in questo 1950 di Amedeo Minghi in Per un'ora d'amore. Siete tanti con le vostre dediche, con le vostre note d'amore, con i vostri messaggi e i vostri vocali al 348-075-8060.
1: Sono Fabrizio di Roma. La dedica è per la mia Emanuela, la donna che amo più di ogni cosa al mondo, che quando ascolterà questa canzone sarà o nel suo lettuccio o preparandosi per la notte. La canzone è Grande amore del volo. Mia cara e dolce Emanuela, da quando ti ho conosciuta hai reso la mia vita meravigliosa, unica, l'hai riempita di amore, di felicità, di gioia e soprattutto sei diventata la mia compagna. Ti amo con tutto il cuore, con tutto l'amore che ho in corpo e sei la mia vita. Grazie amore mio, ti amo il tuo guerriero, il tuo Fabri.

Lentamente di Rama, quello che abbiamo appena ascoltato su Subasio. Siamo arrivati intanto con lui alle 23 in punto, per cui in questo momento speciale lasciamo lo spazio adeguato ad una delle vostre storie d'amore, una di quelle che ci arrivano attraverso l'indirizzo redazione radiosubasio.it, ma che ci potete anche inviare con un messaggio, con un vocale al 348 075 80 60. Stasera c'è Giorgio di Bologna che scrive: lei è quasi perfetta per me, e dico quasi perché si sa che la perfezione non esiste, giusto? Non mi era mai capitato finora qualcuno che mi aderisse come un guanto, che condividesse i miei gusti, che capisse i miei desideri. Si potrebbe chiamare anima gemella, e se è vero che ognuno di noi ne è una, io la mia l'ho trovata in Giulia, il mio amore da 4 anni, la madre della mia adorata bambina, la donna con cui vorrei condividere il resto della mia vita. Non so che darei, Alan Sorrenti.

0: Se devi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
1: devi andare su Deghi.it.
2: Devi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
3: E devi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
0: E poi devi cucinare per 16.
2: Devi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
1: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare. Devi fidarti.
0: Perché se non devi, non ci credi.
4: Saremo io e te. Per sempre sì mania, unisce tutti. Non perdere il nuovo CD di Salda Vinci Per sempre sì, con il brano trionfatore assoluto di Sanremo 2026. In edicola questa settimana con TV Sorrisi e Canzoni e Chi.
5: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta, fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo, ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa, un sapore che ti Puglia.
6: L'estate scende in campo con Deliveroo Plus. Due al prezzo di uno e altre offerte esclusive per i clienti Plus da ristoranti e supermercati. Vivi tutte le emozioni del calcio con Deliveroo, supporter ufficiale della Coppa del Mondo FIFA 2026. Deliveroo, c'è più gusto a tifare. Limiti e condizioni su sito e app.
7: L'aroma del caffè, un pensiero che ritorna, un piacere che chiama. Caffè

23:06 minuti, prosegue il nostro appuntamento con Per un'ora d'amore, con le vostre dediche, le vostre canzoni scelte con il cuore, ovviamente, con le vostre note d'amore. Avete a disposizione sempre, lo ricordo, il 348 075 8060 e anche l'app di Radio Subasio per prenotare la vostra canzone del cuore per questa sera o per una delle prossime serate. C'è anche Paola stasera che ha voglia di raccontarci che circa 3 anni fa, quando ormai era convinta che sarebbe rimasta da sola, fra tanti dolori ha incontrato una persona, l'ha scoperta e ha cominciato ad amare questa persona. Bene, adesso a distanza di questi 3 anni, loro sono sotto le stelle questa sera, così ci racconta Paola e ci rammenta come si sono innamorati e sono stati fortunati, e conclude così le sue parole: grazie Antonio, grazie di avermi convinta a lasciarmi amare. E c'è una canzone che lei vorrebbe assolutamente ascoltare, una canzone che noi possiamo anche regalarle, ed è una canzone di Francesco Nuti che ascolteremo fra pochissimo dopo Enrico Ruggeri, Sarà per te. Quindi la prossima canzone dopo Enrico Ruggeri sarà la tua, cara Paola.

0: Anche per questo martedì sera prosegue il nostro appuntamento con Per un'ora d'amore su Subasio in compagnia di Roberta Reversi fino a mezzanotte. Siamo già alle 23:25. Continuano ad arrivare le vostre dediche al 348 075 8060. La prossima è da parte di Marta di Torino per Enrico. La nostra relazione è uno splendido, sensualissimo tango che, come ogni ballo, avrà le sue note finali, prima o poi. Tango, Tanonai.
1: Non c'è un amore senza una ragazza che pianga.

0: è più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. In pronta consegna. Anticipo 1.700 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.000 euro. Tanfis 8.99, TAEG 13.71. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Fino al 31 luglio. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su fiat.it.
1: Accademia del Volo ti apre le porte il 19 luglio per l'Open Day all'aeroporto di Perugia. Potrai visionare la scuola, vedere la flotta, simulare un volo e incontrare istruttori e studenti. Scopri come iniziare la tua carriera da pilota. Vai su accademiadelvolo.it.
2: Attese infinite? Codici, sigle e procedure che sembrano un rebus? Fermati. Respira. Con 3L Energy l'energia torna semplice. Offerte chiare, cambio gestore veloce e meno complicazioni. 3L Energy, meno pensieri, più energia. Scopri di più su 3LEnergy.com.
3: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
4: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
5: Devi aprire la pagina Deghi.it.
6: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
3: Poi devi solo cliccare.
6: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
3: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
7: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
4: Devi provare.
3: Devi fidarti.
4: Perché se non devi, non ci credi.
8: Amore, è fatta. Sono stata in Citroën e l'ho comprata.
4: Cosa?
8: Ma sì, Citroën C3 da 49 euro al mese in pronta consegna. E ho trovato un modello con tantissimi optional pagandoli la metà.
4: Ma arriva per le vacanze?
8: Certo, è già qui. Con consegna express Citroën C3 da 49 euro al mese. Tanfisso 3,99, TAEG 7,30%. Anticipo 5.650 euro. Rata finale 9.486 euro.
9: Saldo approvazione Stellantis Financial Services. Offerta valida fino al 31 luglio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su Citroen.it.

Biasio in Per un'ora d'amore con le vostre dediche, le vostre note d'amore, le canzoni scelte, lo ricordo sempre perché questo è importante, assolutamente con tutto il cuore, con tutta l'anima. Siete qui a dare spiegazioni anche per la fine di un amore, così come ha fatto Gigliola Di Fano per Massimo. Lei ha scritto: la delusione è solo quello il motivo del mio allontanamento, credimi, altre ragioni non ci sono, e non affannarti a cercarli. Potevi fare di più, Arisa.

Lasciarsi adesso non fa più male, non è importante. Cosa ci importa di quello che può dire la gente? L'abbiamo fatto oramai, non so più quante volte. Te lo ricordi anche tu? Ci sono troppi rancori che ci fanno star male. Mi sono messa in disparte sola col mio dolore. Dove c'era dell'acqua, oggi solo vapore.

0: Per un'ora d'amore con Subasio.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per te.

Un'ora d'amore su Subasio stasera, anche la dedica da Nicoletta di Siena per la sua dolce Amanda. Non scordarmi mai. Fabio Concato, tienimi dentro te. Certo.

Siamo già alle 23.58, quindi siamo a un passo dalla mezzanotte. Mezzanotte a cui arriveremo con la canzone di Eugenio Finardi, Patrizia. Siamo ai saluti e a questo punto io il mio saluto ve lo faccio con un pensiero di John Steinbeck. Mi vendicherò nel modo più crudele che tu immagini. Dimenticherò ogni cosa. Da Roberta Reversi, buonanotte.

Porta Radio Subasio sempre con te. Sempre con te. Scarica subito la nostra app per ascoltare la radio, richiedere e dedicare la tua canzone preferita nel jukebox, prenotare il tuo 3 per te, scegliere la tua canzone d'amore, riascoltare le nostre interviste, leggere le news. L'app di Radio Subasio è gratuita. Scaricala sugli store ufficiali.

0: Radio Subasio.
1: Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto. Lasciami, solo un po' di profumo, un bicchiere con dentro un ricordo. Mettici un bacio veleno col ghiaccio.

chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no. È una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada. Quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia mai la vita. Che passa, che passa. Che sia benedetta

Butterò questo mio enorme cuore tra le stelle un giorno, giuro che lo farò. E oltre l'azzurro della tenda, nell'azzurro io volerò. Quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà.

mio nome scintillerà e dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà e dalla bocca del cannone una canzone suonerà.

volò e tutta sola verso un cielo nero nero si incamminò. Tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non erano mai stati lì.

0: Radio Subasio.
1: Sono stato anche normale in una vita precedente, mi hanno chiesto che sai fare.